Cimainová. Cimainová da vendaccia. Es un mariner senza passion, pel mar, per barcia, zidestum, per guai ad un in patria. Et amava l'ambiatai, montagnes flums et sulai. E vimpels munds be fuesch lanches, und a cor und retromanch, e bin romanch in clea quai.

Es un stazzeton sur mar, usce lunch, da Panama fin Zanzibar. Ci, giù. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra, in giù ci da pac da salvar. Linglu non es ce bisco qua, par qua es un etornaccia. E forza feccia, forza bridge per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono in marinerto, da per mai, se vuol ci vegna, vai, usci gli ostunga qui.

Steiles, de Florin Darms. Le steiles lev caminen, tras il stir, dil sempitern, ferton che olme schminen, che dat in bab etern. E cui ancora ancora in destin, lo amfle ella sera, e nellas il divin. E cun os cors piteschen, de mur, ni da dentiert, bufac e lusch clareschen, e dergen o confiert.

O matta, da men rauch. O matta adorada, venanda spera mai, e dam contiogliada un raz da te solai. Mi orma quel ciarezza e riva se sportel, e sun per una pezza sun il setaval ciel.

0: Las novitats de RTR.
1: Bien dia, ele sis, meu nome é Maria Fieli, aqui dati de novo per vos. Sin l'autostrada a Tridis a erda un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik. En el sito la Francia a furia un tornado, passa 40 persones en venides blessades. Il dì comença oz con plievgia, più tardi due dar in ogni l'altra fase sui iva, a cui arriva la temperatura fino a 25 gradi. Sin l'autostrada a Tridis a erso intermezzida un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik. Un automobilista 44 anni sai arrivare nel viale opposto e collida con un auto che veniva incontro. Scuola polizia cantonale a comunicare ha tras la forza della collisione da ulteriori collisioni e tutti sai 4 vehicles veniti toneggiati. L'uomo da 44 anni ed un'ulteriore persona in veniti blessati leva main. Il test d'alcohol sin base del flat dell'um è sta positiv. La polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridis tras il tunnel è sta serrada per bun 3 ore, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pia picciars. Ils costs per reparaturas sein ils ultims dus ons per part crescits per buna main schon canta per cient. Quai musa in analisa da comparis. S'augmental pi ferm sein tenor comparis ils costs per reparaziuns vid las portas da vos da l'auto. Da remplazar parts da l'auto, sco per exempel in a gish, na seiden tant betsch da venta usche char, qua sein ils costs augmentats per var 10%. Ragion per ils costs crescents sei a consund la tecnica pi complexa tar autos moderns. Tarin don da parcar acna main simpel, possien per exempel errum per sensurs u autras parts dall'elettronica. En us gain all'exterior. En es sita la Francia a furia in tornado en in a vishnanca da tiers de las Pireneas. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades, 15 de elles sein venides portades en l'ospital. Pliras chases sein venides toneggiades, ter prest 3 mili chasades sei la forza elettrica stada interrutta. Plin avant sein pliras aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolare l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vengono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranese. Tenore il ministro della finanza americano, Scott Bessent, per tutti le misure tra l'altro consunt valori della facoltà, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent becch menziona. Il Stati Uniti appellation era ad autor staris documentarisch quic economics in l'Iran. Quels che gidi an dentan dall'Iran da guncir la sanctions, tu ein era survenir cestis, ein num della varta americana. En us restain tar il Staris Uniti. Els an stricia la Siria dalla lista da sustenider statals dal terror. Con quest pass volins promover investitions. Per quai crodan las sanctions contra la Siria, che era da pi prest un canta ons in la lista. Sin paiais vala en els Stati Uniti sco sustenider del terrorism, esitrander auters comandada vender a quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restrengi ferma main. Actual main sa chatten anc la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista dal Ministeri dell'exterior american. E per finir anc tra il sport. L'en prima etapa da montogna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrutta, quae per via da ferma granella. Ils organizzatori han comunicato che l'etapa venia annullata, uscia na dati ni in victur ni in porest.
2: La meteo.
1: Il dì comienza oz vertrac e per part anc con plievgia. E nel decorso del dì due l'ora dar in e l'altra fase sui iva, quai con temperature maximali da 25 gradi a Quira e 19 gradi in la Val Rhein.
2: Quai entstades las novitats der RTR. ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Del tot brand, el prim d'obri amb un cafè. Més nom, Livio Fofa, s'ha de vegin bon dia.
2: RTL.
0: Informatif.

0: Ai, esas bles no ron nieka mo mangia pisein i loma ti raju ta bella shonda i antarma. Ko fisi kun tost Hawaii? L'ananas naturalmente orde la sciacla da conservas e sco deserti l'ora amo un banana split. Oz, as venci gingi, da oaste sempre un di vaira culinari, caso nulli oste gomi o steilas da Michelin, ma al da manger io ho oz una rola. E c'è oz, per esempio, la di internazional dal banana split. E ci te la inventa? As americans naturalmente in se claro ci ha terminato schlüssel l'idea da torre una banana e da metterlo su quella tot quai ci sacciata anche la schiaffa fraida e c'è mania mai in mici casa di una avant curcia io nah, non alzai mai mangia banana split. Io sono in the question, non hai niente bananas. Basta, ma oggi di internazionale della banana split e oggi era il di internazionale della schiaffa da conserva in sé. Una buona roba, oh? Senza sciacles da conservas, nu survivessen ceciaders sdiz sin ciamona. E l'idea da conservar mangiativas in coppas e te las proteger contra germs e oxigen per ci resten lunch fitch freisches oder fitch lunch freisches, quella survivano tot, oh? O eras a tomaras, mudada da clima? E da fatta a zonza il centun da mia schiaffa in cucina. Per quai festa già in quei di e a proposito festa la schiacla da conserve io l'eroe da mincia parti sta da spel 1987 sulla caruna da schiaffa ed es a moduna freischa. Questo fardoncin speresti vu se sentiet erbein i freischs. Adonto ci desamo bots, la sisi sai che.
1: Ehi, mamma, ti hai slumira. La mia donna che dà. Ehi, mamma, io le sdizzo cioè.

Giganto ensemble con Matthew, con Moma e son Sayura, c'è Vosses Mamas, Cugina Noz, Alcimeldo Sco, Tostalai e Banana Split. La sesi di nuovo, buon dì.

Alltså du bellissimo med din bondi quist mardi des 25 d'octobre e ottavant precis 50 ans es comparu un des albums de musica ci s'è vendu al da più de tot l'istoria da rock e da pop. Nempe l'album Boston della band Boston. Hai la band a nom l'istess sco la città e l'album ha ernom, e c'è scuola band, e scuola città. Osa, grande fantasia, novenas, come membro della band, pros doms, per la paia musicale. Ma in c'è un po' di differenza, hits, c'è blers, che noi generiamo 50 tons, doce quell'album, signore, scu, per esempio, qui. Amanda, o qui scuola? More than a feeling. Io sa amo la domanda da quiz per voi. Salti in c'è una città, c'è la band Boston, c'è ID 850 tons sul primo album, ci sono una Boston. Salti in c'è una città, c'è la band Boston, è fondata. Trametai vostra proposta, la vostra risposta, se non 79, 270, 97, in c'è una città, è la band Boston, c'è ID 850 tons. Al primo album ci sono né Boston né da fondata 079-200-7907 e da Godonier dai un dici comincia con un buon sentiment se vuoi sapere la retta risposta e qui sono Boston o dell'album Boston con More Than a Feeling.

0: Super High con Anywhere With You, no fie pro RTR i de smardi e bănura e de stat las 6 metz e per ce nu comențeam cu de bani informați pe sera oț Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridis a irso entre mezzdì da un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteig che sa chata da tiersta tusaun. Per l'accident en 2 persones venides blessades leva main. L'autostrada a Tridis tras il tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. En el sit de la Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades. Plin avant sein pliras chases venides donegiades e pliras aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. Il Stati Uniti han striccia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con questo passo volens promuovere investizioni, per cui croden le sanzioni contro la Siria che era da più presto un canta onzi nella lista. Sin la lista si chatten attualmente anche la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran.
2: La meteo.
3: Presentata Nikis Kuira. La faccenda per mobilias e decorazioni. nikis-wohnwelt.ch.
0: Hai pigliato con voi una giacchina, da tra tanti una giacchina, so tanti un t-shirt per vedere che domazzino dovrà ad più la giacca. E pigliato con voi pelerina o l'umbrella. Dico mai in sempre qua e l'amo con pleuvia durante la vau mezzdì, veni però allora vi più sud e er sulla lif. Domazzi poi però allora dar qua e là da ciò local manc uno c'è la pleuviada. I divenioz vaira agreabel, qua era in zozze selva da temperature da fin 24 gradi, in sur selva fin 23 gradi, in engedina bassa fin 22 gradi, in engedina alta raivenos le temperature sunt circa 19 gradi. Hai da quei sdits, questa semina, quei smais da cialurzesi, semplicemente B, da stasù da ciao, con temperature agreabili. E adonte ci va verso ton, suni amo a qui ya ai azuches shiblan amo duna isaut c'hai uccece qui qui es azu qua non es ben ucce qua es proprio un tipic ucce oder un des tips d'ucces per mai sogno tot be ucces ma è dalla questa cisa che non ora e dice shibla un ucce tota fat special c'è nun qua dall'aini giusto scoprassum qui a pro RTR
2: RTR dalla Damaun alla Saira.
0: Mes nom, respectivamente ornitolog, Livio Foffa, negli del top.

0: Das ist also ein Importantes, der Tschatscha, das ist gemeint, ja, beim Bot, Claire hat schluppet, oh, ma er als Spiel der Champagne. Ma c'hai, ma se puoi far con un Spiel der Champagne, si se vive in una città. Per esempio, Observer UCS.
1: RTL Impuls.
0: Ops und Hanna Fluri.
2: Lampa so, soll già visio un spievel de champagne per l'anniversario. A posto in piccin, ci si può pigliar con sé in un ci svo. Pel solit, ven quist spievel però trovò in la posta da caffè. Ora si in l'opcia, col scondums sulla balustrada, guardant vers ils bösts a l'ur de l'urt. El sta salda e spetta. Tut in una volta, ozl il spievel ed observa col ciosa in la distanza. El scut, c'è da segnir, c'è e già giust vis una cratchla. C'è quella sai a ficcerera coincitet. Plein bramma e muossa in noce luce a zoppa. Sun sia telefonin o l'unep per ceteror c'è cent ci tuoce der c'è in uce. C'è quei sai alla cana. Per me tu non tut quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetuosa fin c'è il prossimo smuossa. Cur c'è guard tres il spievel, vezzi eles grigias ci sbatten da vos in frustier. Poc più tard un cif sciur, ci cucorta entre le foglie. La baretta naira. Ella ha un cent fitch melodius, ci comincia tutta bass e diventa via più da dot. Per part imitescle era il cent da dot su cels. Ella muossa una grande capabilità da s'adatter e tuoce con quei tirsa spezies las più de rasedes in Europa.

0: las novitats de RTR.
1: Bienji, il 7, meu nome è Maria Fiali, a cui date da nov per vus. Sin l'autostrada a Tredis a ierda un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik. En el sit de la Francia a furia in tornado, passa 40 persones en venires blessades. Il di comença oz con plievgia, pitard duai dar in an l'altra fase soieiva, a cuira raiva la temperatura fino a 24 grads. Sin l'autostrada a Tredis a ierso entremezzi da un accident con 4 vehicles en el tunnel Krapteik, che s'acciata da Tiers da Tusaun. In automobilist da 44 ons saia arriva sin il vial opost e collida con un auto che veniva incunter. Scola polizia cantonale a comunicà aia tras la forza della collisione da ulteriores collisions en tut sain 4 vehicles veniz donegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriura persona en veniz plessats leva main. Il test d'alcohol sin base dal flat dall'um è sta positiv. La polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tredis tras il tunnel è sta reserada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pie picciars. Ils Kusts per Reparaturas sein ils ultims dus ons per part crescits per buna main schon kante per cient. Quai mussa in analisa da comparis. S'augmental pi ferm sein tenor comparis ils Kusts per Reparations vid las portas da vos dal auto. Da remplazar parts dal auto, sco per exempli na jish, na seiden tant betsch da venta usche char. Qua sein ils Kusts augmentats per var 10 per cient. Ragion per ils Kusts crescents sei a consund la tecnica pi complexa der Autos moderns. Darin don da parcar acna mein simpel, possien per exempel erromper sensurs u autras parts dell'elettronica. En us giain all'exterior. En el sit della Francia a furia in tornado, da tiers de las Pirenees en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venides blessades, 15 de delles seien venides portades en l'ospital. Pliras chases seien venides donegiades, der presch 3000 chasades en la region seien la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien plirs aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamain dall'economia mondiala. Con nove sanzioni vuole gli Stati Uniti interromper tutte le entrate del regime iranais. Tenor il ministro da finanzas americano, Scott Bessent, per tutti le misure tranter autor consunt valurs da facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent bec menziona. Il Stati Uniti appellation era ad outer stadis documentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidien dentan dall'Iran da guncir le sanzions du ein era survenir cestis, ai num della vart americana. E nus resta entre il Stati Uniti. Els anstricia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vuolins promover investizions. Per quai croden le sanzioni contro la Siria, che era da pi presto un canta ons in la lista. Sin paiais vala en el Stati Uniti sco sostenider del terrorism, esi tranter autors comandà da vendere a quel rauba d'armazion, e la gita all'exterior american e restrengi ferma main. Actualmein s'acciatten anche la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista del Ministeri dell'exterior american. E per finir anche dal sport. L'emprima etappa da montagna dalla Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrutta, quai per via da ferma granella. Ils organizzatori han comunicà che l'etappa venia annullata, uscia na dati ni in victur ni in podest.
0: La meteo.
1: Il di comienza oz sur trac e per part anche con pliavgia. En el decurs de l'avant mezzdì duai l'uradar in an l'autra fase soieiva, il suo entremezzdì pudessi localmain puspedar plievgia. Las temperatures maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valragn.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Entstad las set i cinch. La Svizzera città attualmente a Puntragini il processo in connesso con la tragedia della Novanza Bondo a Comenza. Fus la catastrofe è stata previsibile, se avesse nessuno serra la val, e se ci non avesse dat 8 morts. Ci è capitato er però il primo di processi che ci sta sul programma OTS. Nu pisarà in ce voce di informazioni, quai quartz, compact e by mesnom, Livio Foffa, se ci vuoi un buon dì.

0: Dziękuję, pro RTR-in Mardias, 25 do 80, las 7 i 30 minut. Weil sta va planet vers la fin, ich nu studiai l'ora X in ja di nos in questa sta 2026. Ciai za restara. Claire, prima l'ingelas celurs i la suitina, ma l'ora differenz process spectaculars. Per l'una quel del cas Raiffeisen, Pierin Vincenzi compagnia, e per cella al process in connex con la tragedia abbondo io la Bergiaglia davant ter precis 9 anni ci ha costruito la vita ad 8 persone. Se avessi schnu serrar la val per persone, se Claire ci nirà a dicete una grande boda. Quai sto decider ossa al judisch. Al process a cominciar per nu prejaint a Puntraginia Jörg Luzzi.
1: Al prim di del process annullò l'interrogazione dels 5 accusats. 4 de des han tutto il dret de refusar de dar perduta. Unic Anna Giacometti, la presidenta comunale della Bergiaglia de quelle ada, ha tut personal manch posizion. Ella incolpesce els experts che han valutà il privel, cella personal manch ha gnu de seguir e realizar quelles decisions. Davo l'interrogazione dels accusats alla procura pubblica tu posizion e pretais che sa clara manch gnu facbals. La procura pubblica propone per quai de dare ades una multa senza perjum. Davomos di agnulò els prims pledoies. Tots dus han pretais che lur mandants nu sain stats culpables e stopcen per quai nir declarats per innocents.
0: Nei, jetzt war in avant, col secondi del process già stai l'ora otz sul programm civing otz a plät.
1: Otz va mes di seguen els ulteriurs pledoies da d'un collaborator de l'Uffici Cantonal e dus collaborators del Comune de Bergiaglia. Tanter da des el pledoie della presidente comunale da quelle ada, Anna Giacometti. Curce questo un tras an tot els 5 accusats ammunia dalla possibilità da tor posizion in forma da d'una replica e l'ora seguamo il plät final. Scia quella l'oe fin già otz o per duman, quai resta mo avert. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 settembre.
0: Ecco, ci viene argomentato oggi. Claire, ci hanno tenuto in sul corrente più tardi durante il magazzino da mezzodì, oggi alle 12, e da più dettagli su questo processo dai del resto su rtr.ch.

0: Ein schöner Klassiker. Hertz con Wonderful Life hier pro RTR. Im Mardi, als 25 du hast, in der Stadt Les Setimets, las Neutats con Maria Fieli.
1: Sin l'autostrada a Tridisch, ai ihr so enter mezzdi da ein Accident con 4 Vehicles in il Tunnel Krapteig, che sa chata da Tiers da Tusaun. Per l'accident in 2 Personen venides blessades leva mein. L'autostrada a Tridisch tras il Tunnel è stata serrata per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. En il sit della Francia a Furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venides blessades. Plin avant seien pliers chases venides donegiades e pliers aeroports franzos ein gida combatter con disturbis per via del tornado. La regenza americana vul cun noves mesires isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Tenor il ministro de finanzas american Scott Bessent per tutti in las mesires tranter auter valurs de facultat, la tecnologia, aur, la viatica e la navigazione. Mesires concretes na Bessent bec menziona.
2: La meteo.
0: Das Spiazzone Saura, Petrus, Steigla, RTR, al Time, da Dotzes, Nempe, Ische, Variant, Schonas, Programm. Al Dico Mainza, qua, Ila, amo con Nüvlas, oder Fata, era amo con un paar Plövia. Durant la Vaman, sie, veni, però, vi, più sütti, di veni, erweira, sulla Liv, ma schon domasi, riva al prossimo disturbi, ci pisera local, ma in Cialmain, per uno c'è la Plöviada. Patir, dalla Scialurs, nu starà, ozni in Giun, i darant in tutto il centun, tanto di 9 Graz, in Engiadinata, i 24 anche la regione da Quaira. Ja, fecio sa er schon im per onins quist job, ma i da ische diz ci pisera ner promaia mo c'el puls cresce in pa. E quel cresce in pac moment, la tensione cresce er, sco prossimo io ein in empe d'arciane ada pel jackpot del kicker in sis, implicun 156 boss. Ische ci va per Lionel Babst, tot in tot per bot, 2 mili francs. Dai, un ulteriore vengiata dal Kikeri 6-26, o salmanca al jackpot per 6 boss. La risposta è scoprassima. Vi aggiungo un buon comando a Mainz, da questo martedì.

0: Bruno Mars qui a Pro RTR. Io sa cresce la tensione.
1: Il Kikrisis.
2: Presentata Folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Dai, Iva nempe pel jackpot, la chance da godonir quel a Lionel Babst da Daltorf. Bundi, Sir Lionel.
3: Bingi in semen, bingi cara domicilio.
0: Sir Lionel, c'è el fusioata de Balapelo, non mi fessi in giunz pisers con quel nom, ha?
3: No, che ho dati in che da volti bene.
0: Forse c'è el vigno al Messi del Kikari Sees, la sabanura, ha? Alel son gudaniani ad alch per una concorrenza o pranio o der io al Blair fallotto.
3: No, bob lotto donio boy don mince ton kicker is, aber si lunch donio magno.
0: Ah, ok, allora
3: c'è da lindo so cocchi il clutch.
0: Co is
3: qua. Cocchi va col clutch.
0: Also Sergio Guedes er oz a qui e ho schon dir cur ci va per i jetti na summa soni era d'un pain più nervus co se runda un due o tre. Così pro tai Sergio.
4: A bon dia Lionel. Tutto ok, in se senso, so si Lionel Babst è bun da gudanier oz il jackpot fisalel il Kart Victor Keston del Kikri 6, schon Gudania on Otto Heini, Fabiana Kapaul, Rolf Allensbach, Lionel Babst Fisil Kart.
0: Okay, potete essere un rayor
4: pel
0: Kikri King, Lionel Babst, il un pein più nervus quasle oder tutto mo bun?
3: In tek nervus sono io schon, aber ei va, io provo da sta quiet.
0: Per tutti questi ci sono domande, Lionel Babst sta ad Altorf, e si là per vi dell'amor, oriunda mainci il però da Luven. E osso stuni amo dir, ciascel sa osa oz nof, e allora al proprio merital, chi che risese, e des forse un po' più grev, ma ci va per botto 2000 francs, e allora hai stani schon tutor in paina. Sir Lionel, eles pront?
3: Ja, sono pront.
0: Sergio?
4: Pront.
0: E va per bot 2000 francs da vent da dosso. Al piz cengalo è spiat col piz badile.
3: No.
0: Falò. L'ultima ada c'è il jackpot dal Kikari Sese sni giudà è stato il mais Avrel.
3: C'è.
0: Falò. Sean Connery è snesci più bot con Roger Moore.
3: C'è.
0: Falò. Sin plaza un della parada dei hit svizzera des albums recciata attualmente musica svizzera.
3: C'è.
0: Correct. Al centun grigiuna da più l'ais, l'axco c'è l'on adiz.
3: C'è.
0: Correct. Asleus Buseno, Arvigo e Castaneda zarecciata ante la Val Verzasca.
3: No.
0: Correct. La città da Quaira ha da più abitaunsco tutto il centun Uri.
3: C'è.
0: Correct. Al pletro maunch per Nilpferd es Rinocerus.
3: C'è.
0: Falò. Oz in un'emna comincia la ciaccia ata grigiuna.
3: No.
0: Correct. Luce al più da rasà in Svizzera è la baretta nairo per tu daisch mungs krasmü.
4: Correct.
0: Al di da record hai dato sulle splazze asiatiche da turi.
4: No, falò.
0: Ok, allora facciamo la dodeggia. Mili emnes sun bot vainch ons.
3: Qua va a bocca peo andrei ce le vos.
0: Mili jamnes ein bunamein vain ons.
3: C'è.
4: Correct.
0: L'architetto già fa quint.
3: Era un tic biaffa leo.
0: No, ma mille emne su un bot vain chans, qui al gel podi far quint. Una al er, scusan er, mincetam, è una buona tactica. Se il bada ci vien stretto e lo dice il simbolo ma in scio. No, la chance è io erci non zaduldiamo la retta, ho detto la domanda, la chance è io di una 50-50.
3: Esatto.
0: E la baretta naira, Münzgras, Mücke, es propi, da spö quiston, al UC, al pü de rasa in Svizzera, passa 1 milion de quistas barettas nairas dai, la rimplazza quiston al fringuel, al sol buchfing, simple, ci dera fini no so simple. So, Sergio.
4: Dodes pretensiones facias, da quellas en set correctas.
3: Ah! Ja, vai schon, trecciao, qua vien strec. Era in tic biaffa, leo. Yeah. Aber je, c'è vuol, un provai in altre capo spè.
0: E Sir Lionel, el non va con mauns vöz, el godonia 23 bons, e quai sono 230 francs, also er quai, non es nulla, Dein Volk, Jo Altdorf?
3: Jägert per also ente Sedorf quägert 2 Minuten.
0: Ah, okay.
3: Aber nur mein Look und kurz Boss probabel si Braille.
0: Ah, präzis, per vicella, Elisermo Blersu Braille, la eromona sedia, e allora dai garantì buonas chines durante las vacanzas su Braille. Lionel Babs, nu tini grand plagiar, c'è la decennia de oa, e speranci non è stata l'ultima ada, saludain, o der trametain saluts del grigiun Jo Uri,
3: i. Grazie fecci.
0: Jo Jan in bellishum di, eh?
3: Grazie fech.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich en la region.
0: Dicete ci non è stato nulla con Godona e Bologna dei Franks, ma per la paia è anche il jackpot o 162 bons. E domani, spendo la 7 e mezz, può dare due forza. Avanti, scusate voi, auto, mo, ciaccia, da Solvergina.

0: Mardi Banura 25.90 cu Stephanie Heinzmann și myself. În 9 minuți las 8. Ia nu s-a avut er colegs de adru er colegs de la urcă vu eșut mincea de contains curtea în vacanță sau de cu ce sună malat cinu venien la ură per vide cea ma e cu toți nu se poi avair bun mai lura dai er de quest ci venien in bureau i dizal impresiun cel sulai splendura er și de scora griș i trit i diploa iaz ci desen cun mince pas cun mince plet oder ci de rasen cun mince plet i mince pas buna luna i unda quest nu suni au, duni pro, di per se, nos gerzun Marco, i vida sia buna luna, nu desni in avenir be nu quia pro RTR in cia profita, di per se, tots quest ci taiclan RTR, per quai, tal nai invida otza banura in nos studio. Bundi Marco!
1: Bien di, Livio!
0: Marco, tu es des dotons, ja podesas esser tes bab, teoretica, tu ries, per cia ries? Ja, potete essere. Marco, cioè, io ho fiste sbap. Vesso il loro l'impressione da aver un cool bap.
1: Yeah.
0: Schon?
1: Yeah.
0: Also, ci c'hai este nortai cool, però una persona ci despeveglia sco tu.
1: Una persona lucca, contenta, che motivesse autors.
0: Ah.
1: Ad essere contenta.
0: Ok. E te sbap è quel cool?
1: Yeah. Yeah, già schon.
0: E ci è più cool, tia mamma o te sbap?
1: Greve da monda. Sai io cosa decido.
0: Nulia?
1: No.
0: Non le so giusto sparmala in giù, no?
1: No.
0: Si c'hai squai ci fa, ti sbap cool?
1: E la halt tuff, da di con tuff con elle, halt sonne cool vince ton.
0: Tu vas con tuff con elle?
1: Bubia, ma tu ne sono io, questo non è lega.
0: Ok. E tia mamma, c'è il cool vide tia mamma?
1: E lei da cool è, non so in lega insieme. È un sevens a casa.
0: E leger divertente varaini nu las prossimas banuras da qui ad una con Marco. Ose, c'hai certo sti loro cool vida tai o vida personas ci ha un tia età, te scoleschi, i colleghi, c'hai es important.
1: Che le se senten bei naturalmai, di au e con elles, che nos vain leger insieme, a presentare un buone sures de buone compagnia.
0: Also, per te non è un cool, un ci ha, o se des dotanze, c'è un tetto va, in quella bismainta, ci sevezza, quella ciacciuna slada. Also, qua non tocca, però te...
1: Style, la moda, a sione, anzi, c'hai.
0: Ah, ok. Ose, c'hai, c'hai, allora, cool, oder, c'hai, sto avair un de plus 50, oder plus 40, per c'è es cool.
1: Doch, greife da moda. Erste esser, fich, hanseli solida, esser contents, forse contesset, fich important, ad, de, bis
0: Also, style, pro quest surchin count an uioni giuna.
1: Oi greif, oi greif.
0: Schon! Also, si c'è una chance da reclamare sur de me style?
1: Se vesti o se butche di.
0: Ah, punto. Ok Marco, e con qua però la domanda decisiva, c'hai tu ne far perché sono un po' più cool?
1: Favi Nevon, a si cooles moderazions el radio RTR, scot tocca in the keo.
0: Ok, ossa sono fitch contain, se tu avessi già detto che tu installare TikTok e allora avessi detto che non finisci. Un
1: rilevante, TikTok rilevante.
0: Se non finisci in questa rubrica immediata, ma io sono 40 plus, tu des dot, non fai niente, tu mi declari da vents da dossa, mincio vanura al mont, io te declaro perché ci dera più bot, tot milder. A forza ernuglia. E ossa Marco? Alla laur, ia de raser buna luna qui pro RTR, c'è sto giusto a fare?
1: Ozzon di hotel comunicazione al marketing.
0: Wow! Fa gente qua?
1: Yeah, fitch fa gente.
0: Ok, allora ti giungi buna laur, e nu za da line e loro ti ciao. Domaun e loro dollars a te mezz, per vice domaun a stu scuola, e da line e loro garantia da ciao sordo in tema interessant. Qui ci sta il nostro giardino Marco ci da rasa buona luna qui in casa RTR di navenir provu a cia sciovuta cloud RTR. Marco, grazie fitch, un bel di e fin domaun.
1: Addio.

0: Les novitats de RTR.
1: Bienvenue, ieles otsch, meu num Maria Fieli, a qui dati da nov per vus. Sin l'autostrada a Tridisch ai ierda ein accident con quatter vehicles en el tunnel Krapteig. En el sita la Francia a furia in tornado, passa 40 persones en veniras plesadas. Il di comença oz con plievgia, pitart duai dar in ani l'autra fase sui iva, a cuira raiva la temperatura fino a 24 gradi. Sin l'autostrada a Tridisch ha ier suenter mezzdì da un accident con quattro vehicles en el tunnel Krapteig, che sa chata da tiers da Tusaun. In automobilista 44 ons sei arrivas in il vial opost e collida con in auto che veniva incunter. Scola polizia cantunala a comunicà aia tras la forza della collisione da ulteriores collisions an tot sein quattro vehicles veniz donegiats. L'um da 44 ons ed in ulteriore persona en veniz blessats leva main. Il test alcohol sin base del flat del è sta positiv, la polizia examinesce il cas. L'autostrada a Tridisch tras il tunnel è sta serrada per bun 3 ures, tras quai ai da colonnes lunges. Dons da parcar vid l'auto vengen pia picciars. Ils costs per reparatures seien ils ultims 2 ons per part crescits per buna main schon canta per cient. Quai mussa in analisa da comparis. S'augmenta il pi ferm sein tenor comparis, ils costs per reparazions vid las portas da vos de l'auto. Da remplazar parts de l'auto, sco per exempli na isch, na sei den tant betsch daventa usche char. Qua seien ils costs augmentats per var 10%. Ragion per ils costs crescents sei a consund la tecnica pi complexa der autos moderns. Darin don da parcar acna mein simpel, possien per exempel errumper sensurs u autras parts de l'elettronica. En us gian all'exterior. En el sit de la Francia a furia in tornado, da tiers de las Pirenees, in la Vishnanka, Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venires blessades, 15 delles sein venires portades in l'ospedal. Pliras chases sein venires donegiades, der prest 3 mili chasades in la region, sei la forza elettrica stade interrutta. Plinavant sein pliras aeroports franzos stats pertuchats da disturbis en connex con il tornado. La regenza americana vuol isolar l'Iran completamente dall'economia mondiale. Con nuove sanzioni vogliono gli Stati Uniti interrompere tutte le entrate del regime iranese. Tenor il ministro de finanzas americano, Scott Bessent, per tutti le misure durante l'autor valurs de facoltà, la tecnologia, aur, l'aviatica e la navigazione. Misure concrete na Bessent becch menziona. Il Stati Uniti appellation era ad outer stadis d'augmentare il squitch economics in l'Iran. Quels che gidi in dentant all'Iran da guncir le sanzioni tu ein era survenir cestis, ein num della vart americana. E nus restain dar il Stati Uniti. Els an stricia la Siria dalla lista da sostenider statals dal terror. Con quest pass vulins promover investizions. Per quai croden la sanzioni contro la Siria, che era da pi presto un cant ons in la lista. Sin paiais vala in el Stati Uniti sco sostenider del terrorism, esi tranter autors comandada vendere quel rauba d'armazion, e la gita l'exterior american e restringi ferma main. Actual main sa chatten anche la Cuba, la Corea del Nord e l'Iran in questa lista del Ministeri dell'exterior american. E per finir anche del sport. La prima etapa da montagna della Vuelta, la corsa da velo tras la Spagna, è ier venida interrutta, quai per via da ferma granella. Gli organizzatori han comunicà che l'etapa venia annullata, uscia na dati ni in Victor ni in Porest.
2: La meteo.
1: Il di comienza ozzur trac e per part anche con plievgia. En el decurs de l'avant mezzdì duai l'uradar in ani l'autra fase sui iva, il suo enter mezzdì pudessi local main puspedar plievgia. Las temperatures maximales entranter 24 gradi a Quira e 19 gradi en el Valragn.
2: Quai entstades las novitats der RTR. ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Es stat las Otticinch. Di dace chansons ci sa dalda in pertunzi schon sai co ci va in avant durante il ciao va in avant la melodia un example questo qui a Claire oh ma South Air da ci quel talk es za disegni i er per ce c'è quel to che snesci ordi una situazione mo tot divertenta un da nos temas la prossima mezz'ora belle storie del rest flot escet dalla partita mes nom live fofa za division bundi
2: RTR danus per vos.

0: Vupo daut a caserma nomner Sergio. RTR in mardi as 25 de oaș de geviu un bundi i precis per da quellas malincletas aso ci zavign titulac un enater nom Vai Ossa.
1: RTR, quai è il semper vert del di?
0: Also, pro un de quest docs ci sto dal de belas primas 3 secundes si schon sai co ci va in avant un classica. Un de quest docs ci ciuffa automatica manch meldra o amo meldra luna. Nempe Paul Simon con You Can Call Me L. Adonta, al titel es vaira curios, You Can Call Me L. Ed es nempe stati che c'ha Paul Simon schon in quelle ade un superstar es ni annuncia pro una parte col nom e qui vien ossa El, also el era ni sbratonà, ella però tutta la malincleta con humor e c'è la situazione isce absurda, c'è l'appunto scritto in toc l'androra. You can call me El, you can call me El. Tu puoi erma nomner El, e là vai tanto rater per un om ci si domanda in giù ci desrestata la direzione in sia vita, o in disa di Jesse ci des... una specie da midlife crisis di mena grandes domandas della vita pacata da zainte di una censura in cui ci sa ciuffa però all'istesso moment er buona luna e quella tecla in osso interi d'intrat qui è Paul Simon con You Can Call Me

0: Abanura, ora per las novedades con Maria Fiali.
1: En el Valais podes els proxims dies romper giu in a part al glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa sein las barrières en la region e las instructions ex num de resguardar. La situazione venia surveillada continuada main. En el sit de la Francia a furia in tornado en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses sein 41 persones venides blessades. Plin avant, seien pliers chases venides donegiades e pliers aeroports franzos eingide combatter con disturbis per via del tornado. En el Stadi Federativ American Nevada combatten els pompiers contra un incendi de Chaillom. Da terza la citat gronda Reno seien entant già passa 30 chases venides destruides de las flommes. En tut seien 7 persones venides blessades, pliers 1000 persones han stui abandonar lur de chasa per motivs de segerezza.
2: La meteo
3: presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. nikis-wohnwelt.ch
0: Oggi dai in di con un paio del tutto il di comincia qua e l'amo con nuvole so da fatta con pluvia durante la vama si veni però vi più sud e di veni vaira sulla liv ma son doma si arriva al prossimo disturbi ci pisera local manch per un o c'è la pluviada partire dalla cellura non starà in giugno darà anche in tutto il centun tanto 19 gradi in giardinata e 24 anche la regione da qua era
2: vias e traffic.
0: Al pass da l'Alvra es sarà oz durante il dì per via della urs da construzione in udà ningiun giuia maint ier dumaun i pushmaun es al pass da l'Alvra sarà per via della urs di qua ad una delle 8 banura fin domas di alles 5. Fat attenzione e buon viadi. Ora si presentiamo ad un Juan Sur Silvan Giangron Semi. Non per danir, ci sa, forse al nof Tiger Woods, ad almeno sulle piazze di golf. E spero le piazze di golf non sono su quai usta als ci stesse fare nir Tiger Woods. Però un grande talent di golf si presentiamo. Giusto sco prossimo, si giovisce un buon di
2: RTL. Danus per vus.

0: ma imblüda, ma ossa stoi nir quet, ossa sta nempe taiklar bain sauot, chai, rumur, ce quisquia es? Forza amuneada? O ce tora? Ishe tuni, shisa tuna una bala da golfi. Quellas balas da golf saun ilur sgolar fitch da lönch pus 100 meters i unci tuca pros melders golfists svizzers anti la categoria zot des dotons es Janis Lutz da Mustet. Tenor el es golf impustit un sport ci pretenda gronda fermezza mentala.
1: In la ronda de golf a ciunure se ti es proprio mo enti uciauto che los. In combat contro se set de se ve sta al moment bo patachavi la de vos frida a brebo patachavi la proxima frida bo patachavi il resultat se ve che ti hai zen o de von a ti sa si sa un cebia tot e quei si il svita vite quei golf.
0: Ei, Alzur Silvan, Janis Lutz, ci va attualmente in il gimnasio Mustè, e ci fa allora la prossima stala matura. Il sport de golf es per el però da più come un hobby. E quel lessel allora er, o per quel sport lessel zator do la matura allora un pa da più tempo.
1: Mia finemira fosse di als prossimi anni via l'America, sve dallo college golf, sinum nau. Cool for us that it's the play-out league. Cool for us. It's a year in Grand Pass, but in Pass, the portal of us are in the Kielesi.
0: Nei, da nier professionist da golf. Quai fis il grand semi da Janis Lutz da Mustè. Schon wo lauts weir da pü da Lyon so schön land des dort ans, ci vale punto scoin des pü grands talents da golf in nos paese. Da glei al magazin da mezzdi, oz alas dudes, la dal daraini amo da pü da Janis Lutz da Mustè, grands talents da golf.

0: Mendes, 12 minuti dalla Snow Planet ci vi farò creccio sto nera mai in Geralt.
1: Benvenuti a McDonald's, vos un pushtezion bugen. Ja, che puns? A meluns con ketchup. Ok, grazie fech. Svezi bine von. Che curiosa impostazione.
0: In una curiosa impostazione in punto McDonald's, anni, ossia è numa innova per Big Macs, capunz, di per sé per McDonald's ci tuna. Blerun melder co mincia burger. Nempe Amy McDonald's dis shonda lunch de pico be un one hit wonder. Esce quish grandi schmied della yeah, in quella ada dappertutto su io antis radios Amy McDonald la scotta scriva zavessi e cianzun suona la chitarra in plice salas da concert e tu una protot quai amo ad una scoscella quintess alc a tai e a mai personal mais cordial ma er fic direct precisi che scoccia nu ein i antiot fisch gesla Bot al 40 e le snappe ne sciude a 25 do asch dal 1987 e per quai gratulaini per 39 aval con un ulterior hit della quiz Amy McDonald.

0: Les novitats de RTR.
1: En el Valais podes els pròxims dies romper giu in a part del glacier al Weisshorn. Ad en Francia a furia in tornado passa 40 persones en venides blessades. Jeles nov, per vos al microfon Maria Fieli BNG. En el Valais podes els pròxims dies romper giu in a part del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien las barrières in la region e las instruccions ex num de resguardar. Per qualquels movimenti del glacier pendent in il ost del Weisshorn seien actual mein markante mein pi ferms e pi schwelz, seien l'intervall de sorveglianze veni augmenta, uscia la Vishnanka in il Valais sura. En us gein all'exterior. En el sit de la Francia a furia in tornado de tiers de las Pirenees en la Vishnanka Poma. Tenor las autoritats franzoses seien 41 persones venires blessades, 15 de ellas seien venires portades en l'ospedal. Pliras chases seien venires tonegiades, der prest 3 milicesades en la region seia la forza elettrica stada interrutta. Plinavant seien erplirs aeroports franzos stats pertuchats de disturbis en connex con il tornado. En el Stadi Federativ American Nevada combaten els pompiers contra un incendi de Chaillom. Da tiers de la citat Gronda, Reno, seien entant già passa 30 chases venires destruides de las flommes. Tenor els pompiers venia questa cifra probablemein ancas augmentar. Dentant annunzien els pompiers era in progress. Els einen el frattemp sud controlla bun in quarta l'incendi caina grandezia da 6 mili hectares. En tut sein finussa 7 persones venides blessades, pliras 1000 persones anstui bandunar lur da chasa per motivs de sicurezza. A Haiti anco members da banda la notte passada mazzà in una Vishnanka almain 20 persones. Var 10 kilometers de la capitale Port-au-Prince, eines delinquents attaccia il centro della Vishnanka ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports da medias seien tra las attaccias 20 fin 47 persones venides mazzades. La polizia aia pudi cacciar en avos els attacciaders ed aia puspesur pia la controlla della region. Schilds co-members della banda ein con l'azione voli s'enricir u engrundir lor influenza ne becchen conoscent.
2: La meteo.
1: Il di comenza ozzur tracce e per part anche complievgia. En el decurs della vant mezzdì do ai luradar in ani l'autra fase su eiva e il suo enter mezzdì pudessi local ma in puspedar plievgia. Las temperaturas maximales entranter 24 gradi a Quira e 19 gradi en el Valrhein.
2: Vias e traffic.
1: Il pass dall'Alvra e oggi durante il dì sarà per via della vursa costruzione, in adatne gingi viamente. Era da maun e push maun e il pass per via della vursa sarà dalle 8 fin das 5.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Allora cominciamo questa vant mezzdì, das 25 da washt, s'aggiungisce a noi una bella pausa di caffè e al dai a stortint i cici e al da oz, eramo grande festa e più che fra un quintoc tuarta. Quai dal daini sco prossimo qui a pro RTR las gratulazioni in adirana ci non regalain er oz una cupala una scadiola flot esce dalla partita s'aggiungisce un bellissimo di

0: Marco Grischot insieme con Stefani Netzer. 364 Dits. Un Maunca di Mene, per fortuna non esi quel. Schlö, no desi als grande Fest in Valmesteir sind un non autavel anniversari.
1: La Coppina.
2: Presentato il Bogn Engiadina a scuola. Il Bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Bel dita dotz, es manche cinci da wascht. Ein Tschüff. Una gratulation per un non autabel. Silvia Wittmer, a Sonja Marin Valmesteir, feste gesche oz, ses non autabel anniversari. Sinceres gratulation, si cici gratulescia. Teigler RTR oz alles dude gimezzi, lor dai eramo un regalin musical. I un regalin in forma della cupala dai os, schavu cognosciate in cinci oz anniversari. E allora telefonai ossa su 0800 20 25 30 e in vosnom trametaini la cupala, la scadiola da RTR 0800 20 25 30.

0: Nei, quando capita mince di la cupala da dots va ad inciun ci des in Sicilia. Al telefono sempre Regula Monieti da Rabiu, sbondito una Regula.
1: Bien di.
0: Avrei nu sta intramettere la cupala in Sicilia. La persona c'ha ella gratulesce e semplicemente attualmente sta in vacanza in Sicilia. Donna Regola, ci gratulesce lella.
1: De precis. Io le gratulado mia figlia, la Loriana Monieti, che sta di Oquera. A di vivada della tutto bien. A che mondi vinava un ben sco tocando co. La gaudios momentan di Sicilia con suo amico. Ciao.
0: Ha la chance annunziata su della Sicilia?
1: Dede, è un po' da parte che era in giù. È un po' bene, è un'abitazione grazie per la mare, è tip top.
0: Grandios. E oggi, questo è un perfetto di d'anniversario per Loriana Monieti. Also, c'hai tu che però petta, o del crale ce la va se lascia Malduser, o ce la va al mare, o ce la va a Baina, ma in Giacciaina. Cosa tu oggi è il di perfetto da Loriana?
1: Io mi ne dice che c'è in Pacific, un po' per la mare, un po' per spazio, un po' di sedere in toppetta, se c'è in bien deserto, ho alto in glutena, lactosa, intolleranza, l'usto la ciunce fa senza la petta, se c'è greve di srunizia nuova, se c'è idea.
0: In Italia dici, no, non c'è, da noi non c'è.
1: Da noi non c'è. O tu parli italiano, non un ben con quella glutena intolleranza.
0: Qua è vera, sembra mai sbizzare. Donna Regola, da qui ad avent, in Sicilia, sincero gratulazione per il 32 aval e la cupala quella tra Metania e Quaira e loro che ce la venia già e arriva la cercera Vezla e loro ci desanant. La amo in regalini può festeggiare in quel segno ammoniata in pain anniversari. Grazie a Fitch della per il telefono.
1: Yeah, preciso. Grazie a lei Fitch di invidia a tutti. Grazie.
0: Era arrivai donna Regola.
1: Arrivai Radia.
2: La cupina. Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Impact Moment, sì, las 9:30. Io so annuncia Sergio Guetch, ein Tinchai, Cugina, Ostüe e Jotz. L'imna passata è stata sin viadi, col Kikeri Ses, è stata un'esperienza grandiosa, ma ho sentito qui per noi in studio, e se compagno loro in pack moment. Sergio, se tu avessi da dire perciai, vessiamo da Teichler in avanti, tuttora per vedetai, RTR, c'hai tema, digesti questo in mince casa Teichler.
1: Io ho 30 rotter piglia a Ciavazzin. Safari da Muntanellas, forse avete mai fatto che egli amena Safari da Muntanellas, che egli in soglia fare domani a Zursès, egli è in Safari da Muntanellas ci viene faccia con bike, viene faccia in a tour con bike, trenta reint, dati allora era differenza posts, ci viene a saver da play, ebba dalla Muntanellas e l'idea è schon er, ci vei, egna o l'otra Muntanella, l'ora vaia malasche deir è ideala osa quels deis per daquel e perché il vin organizzò duman an Zursès safari da Muntanella si va onz beple maliera
0: i vet schon direkt.

0: Onda su šeja, panci...
1: Na, a sient la bestia montanella.
0: Per va via, pi bot, così...
1: Jam in blera spass. I di no da nulla più stantus sco montanella. Qui schüblets. Ja vu io ir susanz per avere un paar mia quetezza. E loro schübli.
0: Ok, contente ce la ciaccia non c'eva.
1: Ok, also montanella è un grand tema. Ai, quai sono. Ja gratulegio mince ciaccia ci...
0: E di reminent bunga cern Montanella dati il scupare a bivio tra Giancarlo Toriani che cugina che è top
1: okay.
0: Compulenta Eba safari da Montanella è tema pinavanta struvignanza era anche visita zoz da Daniel Telli elle redaktor til dizionari romanch Grigion e el vign a presentar ina montata da demplet ci nos conosciagn el ma per un'altra montata il mogne, non so conosciamo quel mogne scu grand martel per picir pal zantera, quel pleto d'antante anche na un'altra montata Daniel Telli racinta cenegna che gli alas dice d'encart.
1: Ok, taigli quando las montanellas, taigli forza er. Se giovino non ha un buon divertimento con RTR, stat bain, io c'è la sorella.

0: Ora da Chamona Oz Jessenzan Zurmiran con RTR e gli Erbel Shiplova. Lovebox anche Wantless Dish agli microfone Sergio Guetch Javation Bunde
1: con buona musica tras la stat.

0: Regur dentro del zonza zatanta Uriah Heep, il è in carta las dis, si isas danturn.
1: C'è Chauses.
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: En buona vancia Franks, da tigliozza da godanier, cercea vin la ciosa, la quale vigna da screccia usceia.
3: La ciosa è concepita per un'altra ciosa. La ciosa protegge. La ciosa ha una funzione specifica.
0: Ci ho una buona idea, 0800 20 25 30, e cercagna la ciosa ci è concepita per un'altra ciosa, e la ciosa ci protegge, ed è una ciosa ci ho una funzione specifica. C'è pudess che il esser 0800 20 25 30, si lessas ampruarda angivinar la ciosa ci cercagna per la soluzione data da Godenier in Bon Avanch Franks. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. Ci ho una buona idea, 0800 20 25 30, e con Klecch savez ampruarda godanier oz in bon a Vanch Franks. Ci les lanciar cala runda da G 0800 20 25 30, co anche neda ils ciavazins. La ciosa è concepita per un'altra ciosa, la ciosa protegge, la ciosa ha una funzione specifica. C'è cercianza 0800 20 25 30. Proposta numero 1. Co è RTR Ceciosas?
4: De Matilda de Rumpagnon.
0: Bonde Matilda, c'è cercianza?
4: Mia proposta fu il VON.
0: Il VON?
4: De.
0: Il VON è concepito per un'altra ciosa, il VON protegge, il VON ha una funzione specifica, il VON... Ed è sgugent il jackpot, Matilda de Rungs, il VON cercianza d'antant becch.
4: Mostra, non può andare in altre
0: case. Gugent, gugent, ulteriori proposte per oz giaveja in bel de Matilda de Rungs.
4: Grazie, che milion. Adia.
0: Proposta numero 2, 0800 20 25 30, il VON è becch, la ciosa ci cercianni. Proposta numero 2, vigna da C, RTR Ceciosas.
5: Che è la fine Blumenthal da Rogein.
0: Bonde, fine Blumenthal.
5: Mia proposta è il NUF.
0: Adosci invece il VON, allo il NUF.
5: Il NUF trova già in Sicilia Fen il NUF, dat caul con la giacca con il NUF, nella blusa.
0: Il NUF, il NUF. Cercianza.
1: C'è ciao.
2: Presentata Nicky Scuira.
0: I valada stip gira in avanti fino a Blumenthal.
5: Bien, grazie.
0: Grazie della partecipazione. In balde era vos fino a Blumenthal. Proposta numero 3, RTR Ceciosas.
6: Bien, Teofil, come on.
0: Adesso il vone e il becce, il nuovo e l'erbecce. C'è cercianza, Teofil.
6: La guva da si gestata.
0: Savez ripetere la proposta.
6: Alla guva da si gestata.
0: Also, è concepita per un'altra ciosa, protegge, ha una funzione specifica. Perché tutto in soglia dovrà che la gomma da si ertat?
6: No, per me è la causa di sluppare le camicie, senza mettere in questa anzema un po' spesso. Ben bella causa.
0: Cercianza Erbec.
6: Un boc.
0: Grazie della partecipazione. Beldea Camons, Teofil de Rungs. Anche dus chances vets da ampruarda angivinar la ciosa ci cercian 0800 20 25 30. Proposta numero 4. Coe RTR Ciosas.
7: Dica Fabio Trivelli.
0: Bonde Fabio. Proposta.
7: Jā, tā būs, ka es dzīvi, kas ir mani, ja brīvam pravas, kuļi F.I. šalta.
0: Aha. Tot, en sači otrči, či keči vaņa santīja fiņa nosa. Tanža keļa par gudanier il bon vaņš Franks. I tanža beč.
7: Jā, nu.
0: Gudžente notreda. Grazie per la proposta, Fabio Belde. Anc ena šanca datil osa 0800 vanč 530 eši bečoc forsa eno treda šondumang sa vecam pruarda gudanier bons an la valeta da 30 francs
1: Če čauses
2: Prezentada Nikis Kujra la facenta per mobilias e decorazions nikis-vonwelt.ch
0: Ampur mes e ampur mes Lovebugs

0: Les novitats per RTR.
1: En el Valais podes els pròxims dies romper giu in a part del glacier al Weisshorn. E l'economia svizzera e l'on passà crescida pi fitch che acna main specià. Jeles dies, per vos al microfon Maria Fieli Biengi. En el Valais podes els pròxims dies romper giu in a part del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien las barrières en la region e las instruccions ex num de resguardar. Per qualquels moviments del glacier pendent en il ost del Weisshorn seien actual mein markanta mein pi ferms e pi schwelz, seien l'interval de surveillanza vini augmenta, uscia la Vishnanka en il Valais Sura. A Randa ai già il 1990 da in a crudada da crappa gronda. L'economia svizzera è l'on passà crescida più fitch che finussa pensà. Scolas cifras las più noves dell'Uffizio federale de statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il segretariat a Stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima una crescienza più bassa da 1,4%. La ragion che l'economia svizzera cresce a constanta main sia soprattutto il consum e le investizioni all'interno del paese. E noi già all'exterior. In il Stati federativ American Nevada combattono gli pompiers contro un incendio da Chaljom. Da terza la città gronda Reno sain intanto già passa 30 chases venire destruite dalle flamme. Tenor gli pompiers venne questa cifra probabilmente anche s'augmentar. Tentant annunzien els pompiers era in progress, els ein en el fratem sud controlla bun in quarta l'incendi, ca una grandezia da 6.000 hectares. A Haiti, anco members da banda, la noc passada mazzà en una vishnanca almain 20 persones. Var 10 kilometers de la capitala Port-au-Prince, eines delinquents attaccia il centre de la vishnanca ed ein da fiu a pliras chases. Tenor differents rapports de medias sa entre las attaches venge fin 47 personas venires mazzades. La polizia aia pudi cacciar en avos ils attachaders ed aia pu spesurpia la controlla della region. Schils commembers de banda ein con l'acciun voli senrecir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
0: La meteo.
1: En el decurs de l'avant mezzì duai dar in an l'altra fase su egiva, il suo enter mezzì pudessi local main puspedar plievgia. Las temperatures maximales entranter 24 grads a Quira e 19 grads en el Valrhein.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dall'alvra e oz durant il dì serrà per via della vursa construzion in adat na gin sviament. Era da maun e pushmaun il pass per via della vursa serrà talas oz fin las cinch. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via de Boves.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR.
2: Aglia microfone Sergio Guetsch, belis a nossa compagnia da lunga ischen zan du sent il studio da radio Daniel Telli, redactor del dizionario romanzo grigiun, reiva sem visita las linguarias, anche in tancala mezz'ora. Gioiscen bel mardè.

0: Ter RTR il jelas dijo den cart.
1: Las linguarias ter RTR cum Marieta Catomas.
0: Ed oza puspai cuna Daniel Telli, ele redactora tiglia DRG Dictionari Romansch Grischun. Bun de Daniel.
2: Gianji.
0: Che tema ast preparo per oz?
2: Oz lenus puspai dane jada in mia lavur de redaktion actuala. Pedi scuorda de quei cavazzinca son gestus vit l'onor de redeger pil DRG.
0: Quasi en sguarda in til luvratori, c'è c'avazzinist da maias vet l'onder vedil redigeir cals deis?
2: Questa tracta di substantiv il mundi, in plait sur Silvan, che dat antonera il sur Miran, laudinins il mogn.
0: Il mundi anc mai santia, ed il mogn è per me anza setz quel martel grond per picir pals antera.
2: De, con que waffen hai denton da fa nuot, nias mundi ni mogn. Ed è jau mezza in priu den conosce quei plait pir da cuort. Ja in plait ca van emblidonza, per quei kins praktikesce buca pli quei cal significesce.
0: Ce è allo la significazion?
2: Dat pliras in ei in toc prau ni pastira, kins tuca bugen, vuol di in slai buchi biestas in quei prau, in sega era bugel, in quasi spanel ni laiel schuelei, also ins dilu ins lai ni tin mundi in toc prau, per so Silvan scha munch in pro. Questa essa den trauter per avi plitar da vonda pascht frescht, per exemple per las vacas da casa, pi quellas vacas ca van buca d'alp.
0: Te has da deci data plesas montadas?
2: Exact, il mundi sa era compilia in scamon explicit da pascula a biestia, in stossa vien quei connex gils bursa stavan pi val scha il ur muvel la primavera ed il atun sil funz de la vischneunca, senza fa safe, senza risquart il possess privat, dils vigins, quei ins numna scha i per bual. E quella libertà dil bual nella pasculazione comina, quella veniva terminata dil mundi.
0: Il mundi è con che gli è una sorta da scomond da lasciare eir la biscia nuova ci plaia della?
2: Già ben. A per decidere da vart questo camon, veniva clamau ad ina scinumnada vischneunca da mundi. Leo veniva decidiu il termin di fa mundi, ni per surmiran fa mogn il funz. Il mondi era in una protezione della cultura. Si era il possevole da semnare il zers, ni da sa crescere la jarva, per se fa fein, senza che vacca, scauras e nurse sappien doneggiare il funz. In statuz di Tinizong, di Lion Mili Ocean Venciasiat, san ins legge che il moin sei an fin che gino eint, perché il scamon della pasculazione libera, due gi cuzza toccan che la raccolta seggi finita.
0: Scumonte protezion en dus aspects del mundi on calza forza erda farenza c'è cun la derivanza il origin da quel plet.
2: Il mundi ed il mogn derivan del latin tardif mundium, che significa effectivement protezion. Interessant è che il latin ha impristau quei plet del tudest vil mund, che vuol di meon ni protezion. E quei plet in tupenus puspei in plet tudest genusen conoscene oz sco formund, beformunden, ni mündig.
0: Interessant, da was eir puspe, sco cilz lungaz en colias en cun loter ischans nias a saverci mundi ubagna mogn, existen conzont an sur Silvan e sur Miran, sco vei lor an otras regions.
2: Per bravuogne a testau sil muegn, che munta quae solette mein uaul en baneu, also quae cintrien, per so Silvan an banida, sur Miran, Giurada, puter giureda e valadr giurada, per tudesc panwald, ni schutzwald. En statuz da filisur di Lion 1789, scritz an puter vil, vai an flau l'expression moin dalaris, quae mossa kins protegeva certas spezies da plontas, cun in scamonda terra elas.
0: Ins so, con che il constatarci il plet mundi, mogn muegn è deraso an plesses regions, dantantci certas significazions parend ad esser limitadas ad en territori.
2: Exact. Den connex con facts forestals, vini plait duraus pur mein mo a bravuagna contorn. A per fini gest ang in altre exempel din diaver fitch local, scins dia riom ecker a mogn, vulque di igiut las pastiras d'alp colabiesce, piamo las pastillas de Dalben e ginas autres.
0: A puspe un prandia, inza c'è grazie a Fitch, Daniel Telli, per quellas invistas interessantes antiglia mincia de redaccional diglia DRG, las linguarias era per tarlar elas in nostra audioteca online.

0: RTR il Marde da Lungalas Dija Meza ci zalegra son da Kesta Seira
1: Il Cilender
0: En tip per Kesta Seira a Lyon il Museum Regional Surselva è culissa dalla prelezione scenica per romanz Madame Montuschi con Angela Kolenberg e David Flip Els za schluiten in differentes rolles e za vicinen melodica manch alla Madame ni forse tutta in abec. Ci era la bella donna misteriosa Kella ed otras domandas vengen respondeides questa sera antil Museum Regional Surselva a Lyon la occurrenza anceva alla soc e na ulteriore presentazione Madame Manch Puspe a Lyon è sonda alas cinch.
1: Il Cilender
0: fare neda in sa cecenzo forse anche mai faccio
2: in cinci vin

0: Bravo Hits, Onza 90, Ace of Base, All That She Wants. Pigliagn peda per literatura in til radio.
1: RTR Impuls.
0: I santizza l'impuls da Hanna Fluri.
2: L'an passò, sol già visò un spievel de champagne per l'anniversari. A posto in piccin, ci spò pigliar con sé in noi ci svò. Pel solit ven quist spievel però trovò la posta da caffè. Ora sin l'opte, col scondums sulla balustrada, guardant vers ils bösts a lur de lürt. El sta salda e spetta. Tut in una votta, ozel il spievel ed observa col ciosa ila distanza. El scut c'è da sanir, c'è e già giust vis una cratschla. C'è quella sai afficcerera coincitet. Pleng bramma, a muessel in noce luce a zoppa. Sun sie telefonin, o l'unep per chatteror c'è cent, ci tu c'è der c'è nuce. C'è quei sai alla cana. Per me tu non tut quist uccels un po' simils. E bat però, c'è respetto a sa finch il prossimo smuessa. Cur c'è guard tres il spievel, vezzi elas grigias ci sbatten da vos in frustier. Poc più tard, un cif sciur, ci cu corta entre las foglias. La baretta naira. Ella ha un cent fitch melodius, ci comenza tu da bass e diventa via più da dot. Per part imitescla era il cent da dot uccels. Ella muessa una grande capabilità da s'adatter e tu c'è con quei tirsa spezies las più de rasedes in Europa.
1: Impulse.

0: Les novitats de RTR.
1: L'Hospital Regional a Ion doit mantenir la partizione da parturir. At en el Valais podes els proxims dies rumpergiu in a part del glacier al Weisshorn. Jeles Indisch, per vus al Mikrofon Maria Fieli Biengi. La partizione da parturir doit restar all'Hospital Regional a Ion. Plin avant doit Erwin avant d'esser possibel de far operazions durant la notch. Qua proponen la suprastanza della sana surselva, l'Hospital Regional e la raita sanadà surselva ad una conferenza de medias nua cals han presentà la nova convegna de prestazion. L'ultim pleden chausa an las delegades ed els delegats della sana surselva. Els deciden il 7 settembre an chausa. En el Valais pudes els proxims dies rumper giu in a part del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien las barrieras en la region e las instruccions ex num de resguardar. Per qualches movimenti del glacier pendent en el ost del Weisshorn seien actual mein markanta mein pi ferms e pi schwelz, seien l'interval de surveillanza veni augmenta, uscia la Vishnanka en el Valais Sura. A Randa ai già il 1991 da una crudada da crappa gronda. L'economia svizzera e l'on passà cresci da pific che finus pensà. Scolas cifres las pi noves dall'Uffizio Federal da Statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il Secretariat a Stadi per l'economia SECO aveva sco ultim stimà in a crescienza pi bassa da 1,4%. La ragione che l'economia svizzera cresce a constante main sei soprattutto il consumo e le investizioni all'interno del paese. E noi già in all'exterior. A Haiti hanno come membri sta banda la notte passata mazzà in una Vishnanka almeno 20 persone. Var 10 km dalla capitale Port-au-Prince hanno delinquenze attaccà il centro della Vishnanka ed hanno da più a plire le Tenor differenz rapports de medias seien tra las attaches venge fin 47 persunas venides mazzades. La polizia aia pudice acciare na voz ils attachaders ed aia puspe surpeia la controlla della region. Schils co members da banda ein cun l'acciun volis enricir u engrondir lur influenza ne becian conoscent.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzo potesse il locale mandar plievgia, le temperature maximali entrante 24 gradi a Quira e 19 gradi nel Valrhein.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ha un accidente nel tunnel dell'Islabella. La via è serrata in ome due direzioni entrante Rota Bruna e Rehanau, il traffic viene via. Il pass dall'Alvra e durante il dì serrà per via della vursta costruzione, in adatne gin sviament. Era da maune pushmaun e il pass per via della slavur serrà dallas oc fin das cinch. An Val Calanca resta la via tranter Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
4: Che ressentiz vosotros, si sentiz che la voce

0: ena certa quietezza, reflectesha ella in certe equilibr. Equilibr antilia vast senna dil pleto in a gronda montada per Paula Mia Cadonau. Anconex con la domanda c'è gida da catariglia senda la veta dei ella.
1: La crezza per se sette è in process che creccio anche venedine più da tier a quel punto che sono bugen con me, che vai a bugen ci che sono e ci che ven.
0: Degli esseran harmonia con sa sezza racchinta Paula Mia Cadonau in tanchella mezz'ora. Al microfone Sergio Guec, Allegra.

0: Ela è nascida a Tuzang, si mamma Martina cercava in lì alternativ per lasciarne il mont sia figlia. Ella è nascida il prim da maggio il 1999 con nom Paola Mia Cadonau. Ella ha fatto la scuola da talenza sen musica a Lyon, che il ci ho allo manò ella a 90 turic, che il marcea ci ha davanto il Davos o Cions il dacia per la musicista e cantadora.
1: Io credo per me è importante di inven de keo de ne gavasetsche gron esser piano anonima prendere un canuscher de pliliot che fanno me dem scoieu che muss na mie nova direzion sen quel che fetch dos es un schon de pi o chans de turiche dos sent jo kil nie ne vos e u sega du important per me also bu nie ne vos sta aber dine spe esser keo flagiat ko quella sentel a dine puspec ja vai schon i lu schin ru aus sco keo sleg le de di un pilon schne wen che chi in mi scheide de tot
0: a tu riccia la sur selva in che gli abbe changla destinazione finale in so er probabel zurilz con feins paola mia conceda ci la svizzera porja becha vonda horizont per sa sviluppar enten la musica i sei ania stretch adella in a destinazione ci corrisponda a sis giaveis so ella piglia a meira ella les erve sen linzla
1: c'è un merlosa chica success in Svizzera a Cibo. Ed io giovi già che in Svesarver lente gli Horizont. Io sai che dat mega, mega coole bands ed sci coole talentate gli eut che fan mega interessant urden che vengono in Budi in Svizzera per di chiesco e ti che mi stretch. A me venissimo in Sperten che mi stretch and in questo luogo non c'è un sonno. E avevo il sentimento che un sonno in questione che si sentì bene e non è un pigrom mercato. Ed è quello che avevo detto che ho quel che in stretch in Svizzera è musicalmente quello e non totale altro. Also, leo, si tratta di scibia per la musica, scibia di venire da leo. Ed io du wirst es immer in den Brennern genuschen der Szene, Leo, die sei, die sind irgendwie kurios. Die sei, ja, neue Leute, die Lubran zusammen, neue Leute, die Inspiration. Forse eben, so nach Konzert, Leo. Aber es geht schon, jetzt, wenn du selber spielst, ist in Beadung, ihr Mann zu implementieren. Ich weiss nicht, zum Beispiel ist auch nur ihr Mann, check ihr Fetch, also hat er eben kein Produzent, aber ich habe mir geschaut,
0: Paola Mia ha dann tante Plans per sia vita artistica per saver sviluppar ven avant scu musicista e scu persona. Paola Mia Cadonau racinta anche da dena experiencia da stat faccia con un bun cumarat. Che gli an pac moment.

0: RTR Aktuell informo las novitats con Maria Fiali.
1: La partizione da parturir duai restar all'ospedal regional a Ion. Prin avant duai ervin avant esser possibile da far operazions durant la notte. Quai proponen la suprastanza della sana surselva, l'ospedal regional e la raita sanadat surselva. Las delegadas e les delegats della sana surselva deciden il 7 de settembre in Chausa. En el Valais pudessen els proxims dies rumpergiu ulteriures parts del glacier al Weisshorn. Tenor la Vishnanka Randa seien las barrieres en la region e las instruccions ex num de resguardar. Già hier seien rutgiu almain 3 parts del glacier pendent, da wart il volumen de questas parts na possins actual mein angtirna gut, uschia la Vishnanka. L'economia svizzera è l'on passà cresci da pific che finus pensà. Scolas cifres las pinovas dall'Uffizio federal da statistica BFS Mussen saia il product interior brut cresci per 1,6%. Il secretariat da stadi per l'economia SECO veva sco ultim stima in a crescienza pi bassa dat 1,4%.
2: La meteo.
0: Fis bung schi vets umbrellas con vos otters il 7 de poglia nomnada manch local anc dar plivgia las temperaturas maximales entrant ar vancia 4 graz a Coira e 19 graz an Valaragn duman e pushman el malgro neivlas savenz sulla lleif e ides er restar sic.
2: Dies e traffic.
0: Sen l'autostrada A3 in direzione Sit, dat il colonna in direzione Sit tra Coira e Panadoz, che è una conseguenza da den accident ci è capitato il tunnel da Islabella. Il pass di Alvra e Oz durante il desaro proveia da lavori da costruzione e dat Nigno Svia Maint er Dumang e Pushman e il pass proveia da lavori saro dallas Oc finian alas Cinch e una Valca Lanca resta la veia Trantermolina e Arvigo Sarada per veia da Bovas. Tanto in avanti la situazione da traffic già precaut già veggia in buon viadi. Regordencias al Zons 90 Rockset.

La tensión cresce. Il plagiar è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'an proxim. Partai con us vostre fotografie del pli bels moments da ciaccia. E la sera, tra le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: I trlec RTR il mardeglia sto vancialas dodas il processa davart la bova da bondo o ancette na survista vanza pront per vos otters ent il news ticker online nous tignagna vos otters seglia curaint da quel ci capeta anc quels deis Georg Luzzi per sequitescia quel process c'è vigna spicia oz
1: oz va mes di seguen iz ulteriurs pledoiest d'un collaborator dell'Uffici Cantonal e dus collaboratori del Comune di Bergiaglia. Tanto da adesso il plaidoi della Presidente Comunale da quell'Eada, Anna Giacometti. Curce questo un tras an tutti i cinque ciusati a munia della possibilità di torposizione in forma di una replica. E ora seguiamo il plaid final. Se quella lo è fin già otto per domani, quai restiamo aperti. Il giudice regionale Malegia ha informato che la sentenza viene comunicata il 4 di settembre.
0: I va per la domanda se il responsabile dovesse studiare sarà senza devi andare in la regione perché ci vede do musa mainz per una bova possibile e sapete perseguitare quel processo via news ticker online rtr.ch sarà ir in tema o sent il magazzino da mezzo a partire dalle 12.

0: Erther, il magazzin a mezzodì.
1: La partizione de parturir all'ospedale de Lyon desnir Salveda, la sana sur selvo dit oz, scu e perce. A Pontregina esie in avento oz il process contra cinci accisos ziava la catastrofe de Bondo, nus venz als details. E l'ura voce oster nus erencia per la Madame Montouchy.
2: La Madame Montouchy era una donna misteriosa che aveva un marito autresga e c'è l'ordine di un'etica. In ambivalenza, discussione su chi era quei e chi ha la propria faccia.
1: Questo è un touch di Ulf Candrian, che poi riguardare questa Sara Lyon, e la quinta di Cecil Touch Estrata e Cecil la Madame Montouchy d'era per una donna. E per emozioni, voglio un po' più tardi in nostra emissione.
3: Questa è una reazione che non è stata mai emissione, che non è stata mai emissione, che non Aber es ist ein super Wettbewerb aller Runde, die gestern tut ihnen sehr emotional.
1: Janis Lutz ist ein junger Golfer der Muster. Er lernt quinte das sehr passion per quel Sport. Mein Name ist Tobias Faller, flottet der Glasend. L'Ospedel Regionale sur Selva Lyon des mantegner se partizium de nascentes, qualò cunt l'intenzium del Chantum. L'Ospedel, la sana sur Selva e la rai de Sandet sur Selva em informuos la publicitet, scuce qued essi rinavent col provvediment de Sandet in sur Selva. La Selina Chistel rapporta.
4: Il Spital Regional sur Selva duei vinavon resta in spital acut cum provvediment stacionar a Lyon a cum mantene la partizion de parturi sco è il managi d'operada noc, a scian ils responsables de la sana sur Selva, il Spital Regional a la reit de sanadat sur Selva informau ad ina conferenza de medias. A cajun de quella han els presentau la nova convegna de prestazion che compeglia las purgides de totes instituzions de sanadat de la Surselva, sot il tec de la reit de sanadat Surselva che valen avend il gener 2027. Il Davos plaid en causa davart la convegna de prestazion an las delegadas ad ils delegai de la sana Surselva il 17 settembre.
1: Da Lyon medens in Engia d'Ignota, a Pontregina vo in avent il process per via della catastrofe da Bondo avent 9 anni, che vo per la responsabilitet per la mort dat 8 victimes. Accisos sum 5 persumes, qued eren dal 2017 persumes in differentes funcions del Chantum, della Vginencia Bergiaglia o scu experts. Trentre als accisos es er l'anteriura presidente comunale Anna Giacometti. Al Georg Luzzi rapporta.
5: Ils plädoyers duren püsses urs, ils jurists del singuls mandants nüssen ora mincia possibilità declaren in detail mincia telefonci des nü fat, mincia mailci des nü scritt. Mincia se züde vegn analisada fina til detail i va pres per als jurists per argumentare ed improvar da dischergiar lur mandant. Ils plädoyers es concentration ora van tot su nas decisions che la commission da prival da quelle ada a trat las ultimas dus efnes in avost avant che la boda is propcia nü deo. C'è una simile boda non sia previsibile, c'è l'expert indipendente non ha voluto in andare la situazione, ma ir c'è il sviandanz che sono morti la Val Bondasca sia iniziante consciente mai in privil. Questo è per esempio il singolo plädoyer. Il plädoyer di una notte tutta di, davo an tutti a muniare la possibilità di torposizione in forma di una replica.
1: Al processo es terminò su Maximil Menstreis dis, la sentenza des nir pubblicida al 4 settembre. E da Pontregina guarda in zosa su Sommel Valais. L'opu des rumper giò una parte d'un vadret, les autoritet sum allarmedes, l'Olivia Christen als details.
6: La situazione al Weisshorn sur la Vischnanca Valesana Randa resta tendida. Irens, a distacciades plides parts del glacè, e ai dalmain trais schbuvades alla Vischnanca dic, sin du mondo dell'agentura de novitats Kisten SDA. Per quai alla Vischnanca da Randa decis d'augmentar la sorveglianza e pudes dar ulteriores schbuvades ils proxims dis. A l'urdel vici an as autoritats fixa in a zona de privel kins na po ad interim bitch entrar. In avion de la Suisse, che in via de Chicago a Turic a stumidar la route de Sgol ed atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'inslas en l'Ocean Atlantic. Per vidina savur chemica a bord all'equipe facin clom d'urgenza, a dici il CEO de la Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias a Turic, la rajum per la savur che en neang bec sclerida. Cinci passagiers ed inco membri d'equipa en its preventif, mainter il medi, per vidina era ils l'armans malessere mal il ciao. La Suisse vuol anche oz transportar las 238 persunas che erano a bord sen a vos en Svizzera. So entri in Stad con ondas da cialira e se cira pretende la partida verde Svizzera tranter auter kins stiafescia in secretarat da Stadi per la protezione del clima. Avant las medias a Berna alla presidente dels Verts, Lisa Mazzone, criticia che il Cussel federal e soprattutto il ministro dell'ambiente Albert Rösti saia passiv. La cialira e la mancanza d'aua hai in periclità persunas con basen da protezione e l'agricoltura hai agi grondas perditas per la raccolta. La Ton vuole la partita manare nel Parlamento federale in una debata urgente davanti la secira e la cialira. L'economia svizzera è crescita l'an passato più fitch che quinta. Il prodotto interior brutto è aumentato per 1,6% comparato con il 2024, ha comunicato l'Ufficio federale di statistica. Il segretariato di Stati per l'economia secco aveva quinta con una crescita economica di 1,4%. Crescita l'economia svizzera l'an passato soprattutto grazie al consumo delle cesare private e le investizioni all'interno del paese. Baina la Svizzera exporta da pli che importa, però en ils imports augmentats pli ferm che ils exports. A Basilea vuole la polizia impedir in una demonstrazione pro-Palestina, bec lubida che è annunziata la sonda. La demonstrazione con il titolo Death to Zionism, pia mort al Zionism, na possen ins bec lubire per quai prendien ins misiras, a comunicare la polizia centunala da Basilea. Tenor las autoritats contrafa la demonstrazione planizzata als drets fundamentals, per vidals appels explicits alla violenza. En la comunicazione della polizia ha in nome che la cominanza di Dieua doaia sa sentirsi gira e quai da tutto tempo.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Madame Montouchi è un tocco che si può ricordare questa sera a Lyon. È tratta da una donna con una biografia insolita che vivia in Gerslös, trenta rotter erin sur selva.
2: Allora, nei tornai da Bordeaux, a Sagogna, lei e lei hanno provato a conoscere il secondo uomo, qual era un hotelier a Firenze, ed lei lo puspe ida el jester, ed ha lo maridau all'Italia la terza gala.
1: Dopo della Madame Montouchi, ans quinte l'autore giusto scoprossem. E più tardi, mudens dal teatro sulla piazza de golf, Janis Lutz, dice da sezves, che sei un perfezionist.
3: Coi stato mia, certi momenti entro poi, quoi se muosse in quoi che tutto quel che vendeci mi del coach no prendo grazie quel sisco critica avrei esso mio meglio l'essere di
1: da si es ambizium sulla piazza de golf udins da più in un per minuz ed ora se guardenze ince sulla situazione del traffic e sul svilup dall'ora in grigium
0: la meteo.
6: Il suo intermezzo di dati nella scheide da Sulelie Nivels in Stockwinter con Uradis Locals. Le temperature maximali sono a cuire tra 24 gradi, in Surselva tra 19 e 23 ed in legge di notte tra 19 gradi. Da maune giv, già si programma parte sulle live e sic, malgrado in cinz Nivels, deve in puspe pli ciaut, la mesemna può in squintar a cuire con 30 gradi quai, grazie al favogno.
0: Vias e traffic.
6: Per il lavoro di costruzione sarà della via del Pass dall'Alvra, tra entre Crapalfi e lo Spizzi, qua infine la Saira la Scinci, in adatz ne Ginge via Ment. Ed in Valca l'anca resta la via tra entre Molina ed Arvigo Serada, qua per via da Bovas.
1: A Jonas poi ragordere in c'è fin la fin de quis mais al Theater de Stadt sur Selva. Sul programma sunt trais produzions ed una de quelles es una prelektion per Romensch. El nom Madame Montouchi, scritt al Tötscher Ulf Kandrian, prelet vegnaldet Angela Kollenberg e David Flepp. La Lise Bertocco discurria con Ulf Kandrian sur de sia Madame Montouchi.
7: Per Ulf Kandrian è il primo gà kinder se teatri vemusaus alla pubblicità. Ils dus actors professionals, Angela Kollenberg e David Flepp, scuvieren durant una bun'ura ils misteris della Madame Montouchi. Quels ane facer un patesta all'autor Ulf Kandrian.
2: La Madame Montouchi era una donna misteriosa che aveva maridau treis gà e c'è lo deve di netic in ambivalenza, discussione su chi era quella, c'è alla propria faccia, a nuova venida.
7: In una massa misteri spia intorno quella Madame Montucci che aveva il prenom Mengia. Veniu sinella ei Ulf Kandrian per quei che una fotografia penda in industria a Sagogne nuo che l'autor ei ecker sussi. Ma proprio è il venuto schiaffaus della dama misteriosa quella surpreu in una lavur scientifica per un hotel a Flem.
2: Also qui ci menza dau con una domanda della famiglia del Schweizerhof in Flem che aveva brevse per romanci. A di avello non c'è da transcriver quei per quei progetti in codice weil lo realizzavo che quelline brevse in lo proprio dat ella scritte e lo vai a scoprire combinare a weil giù da pli informazioni tutta in azzurra da sia vette che l'aveva scritto a sia amici che abitava lo al Schweizerhof da quei temps.
7: Con le ricerche e gli autori venivano su in quale storia della donna misteriosa che nascide il 1867 a morte zu Kuhlsons 1930. A scia sa lo se in teg de pli dils treis mareus.
2: Gli primi spus che la maridau lezzera, con lezzera lì da scuola, lezzera du sons bivels che la, quella lecce allo bu funzionau, allo in ei tornai da Bordeaux, a Sagogne, a Leua e lui hanno provato a conoscere il secondo qual era un hotelier a Firenze ed lui lo puspei ida el jester ed a lui maridau all'Italia la terza gada.
7: De pli dils treis omens ed enton bostau de Rui a quei è una locca che Ulf Kandrian aggiude sarà fictiva main in sia drammaturgia. A scia aldau a mincia spus in agen caracter. Il primo spus, il John Rist Schmidt de Sagogne, che emigraus con la mengia a Bordeaux in Francia, descrive il autor a scia.
2: Quella è una rolla intega ambivalente, quel è da dina vart carezzont, da cella vart è l'intega il patriarch, che vuol manà quei hotel, tutta una famiglia, quei intega in tip che sa del tutto fa.
7: Spus dus era John Rist Kandrian Orions de Sagogne. El veve in hotel a Firenze ed era, tenor gli autur, in om con temperament dil sit. El toc tune quai ascea quell'entau per l'emprima gala mengia.
8: Buongiorno!
9: Buongiorno, costi ad emplia vos giovist?
8: Oggi non mi per prendere in caffè. Per emprendere den conoscer vus. Mi fa piacere.
9: Mai?
8: Ja, bene. E vi ho raccomandato di fare conoscenza con voi.
9: Ma vous sapete anche se sono riformata?
8: Io sai, ciò che avesse un altro interesse per voi, donna Schmidt.
9: Che sono io per tutti, Mengia.
8: Mengia.
7: Ad ascea è la Mengia ida con suo nief spus a Firenze. So entro la morte di John Rist Kandrian è mengia l'umarità dell'Italia con Dr. Professor Pietro Montucci, in om un po' dubius che ad entondava della il nome conoscente della Madame Montucci. Il toc Madame Montucci scuvira in un altro misteri davvert la figura alla vetta della mengia Schmidt Kandrian Montucci. Le ricerche del toc ad enton esclareu en qual mal capiencia, scopre esempio quella della fotografia che pende a Sagogne e l'Ustria.
2: Quella via decina della fotografia è quel probabile la mamma di Della, che fa da pli sen che la fotografia di Della che la preoccupa sia mamma, che era morta Baul, teneu sì quella e che lo ida neven sia la fotografia stata a Sagogne.
7: Madame Montucci si ferma os denton al Museum Regionale sur Selva. Leo dati in trocca della quale il actors David Flepp ed Angela Kohlenberg scuvirano in qual misteri della donna de Sagogne, Bordeaux a Firenze.
1: Al touch vemo so questa sera la soccia a Lyon ed una seconda volta in Sande ci vegna al 29 Wurst il Randall Theater de Stadt sur Selva. Dals impissaments surda Madame Montucci in zosa talas balas de golf. una balla de golf tratta in andret da d'un profi, quella svola senza problemi sur 12 meters. Golf ha in Grischum una lunga tradizione, una delle prime piazze de golf in Svizzera dava qui già dal 1891 a Samurezen. Due anni più tardi si fondò il più vecchio club de golf della Svizzera a Samiden. Da spetto c'è golf, ti la spiorta de sport in Grischum e quella produce ad una delle sue talents giovens. Per esempio, Janis Lutz dalla Surselva. Giancarlo Candinas ha incontrato el a Muster.
10: El a Jones ha incontrato a Sheldat sil bal de golf lo sa quel sgula lunch, fech lunch.
3: En media col schlega pilung tunio en media 260 metres, also el sgola 260 metres.
10: Janis Lutz ha in suo elemento il sadisch cuor de sua grande pissione. Aveva un pifet, scel sa esser sil plans de golf. Ad als Kvetsinske caracterization el schkodjugedur?
3: Ambitius, les dico in una disciplina, et mordius.
10: Scheuil zur Silvanke saud actualment ils meiers diesch golfists in Schweizer el a Kategoria ujot. Eun sail den ton bo dedicasse un minche di mol sport de golf. Al moment feil an al gimnasi al autoron matura. Tutina. Golf ei venius de vasons ed ina pi important per Janis Lutz. Quei sport ca el descriva su andante mein.
3: Jo, quittel bivi de quei sport ca quei dina in combatten contra se sets. Ti has nigin che ti has da la colpa sul plaz. Ed jo sono fascinato col sentimento di toccare una balla più o meno perfetta e sapere fare quello più e più sovente.
10: Dopo il primo golf, alcuni si hanno da Jones. Dice che è semplicemente stato un hobby che lo faceva durante l'estate. Ma lui?
3: Qua è stato tre anni, l'ho detto il terzo anno, che ho se fa niente che ho visto, forse tutti non hanno un talento per quel sport. E sono io mordito e sentivo che ho fatto esperto di loop. Allora avevo un cuscino e lui era sicuramente la domanda che io se fa. Allora tutti hanno deciso di calare con cuscino entro le corse che ho regionale e regione.
10: La passione per il sport del golf è più grande. Oggi trainesce il Treusto con 4 gare di amne a Domet, l'usa il 7 turnier in Svizzera in terra tudestia e in Inghilterra del San Staus. A cui tutto spiel gimnasi. E scioglie soia un po' un atto di balanza dentro scuola a golf. E detti non ha mai jamnes che soia di più il plans de golf che in stanza di scuola. E vede den ton al sostegno della scuola.
3: Io ho un deal che si dice le note con Stettien che è ok. Ma se io sempre le dico che tutti non ti ambiziosi in scuola, vedi lo buo, vogliene si dà bugato una supernota.
10: E se il plaz de golf ha il fatto in qual scuola di voi sons. Ha un preubiaso del sport ad esordio se sets. Tecnica moin su gliela dina staus ferms. E l'ha denton realizzato con importante che la parte mentale è il sport de golf. Ad il giuven coi spellplaz in tipo a seuvel ha un preu de tenere mi stringles emozions.
3: Io mi savo in rada pli, aber coi au stu un prende de mi savo pli pauk. E mi ton in palca stu. Zedig. Aber koi mich dann Reaktionskraft an erst so stau mei mich dann, kins war schon wieder Frieden ticker geil, aber erst in se super wie schlohnder alle Runde, kins reagierst tut ihnen tig emotional.
10: Per se mi ura, aveni pi ferm sel ciao, le vura le scioia è schon insieme con in trenader mental. E c'è che GDL o in exercizis de flat. Ed è ipnose de sport, agi el schon fatt. Schins au da quoi sentin se che Janis Lutz o un po' in perfezionist.
3: Quoi stade mi zers moment sent poi quoi se muss in quoi che tot quoi che vende che mi del coach no prendo gas quoi si sco critica aber ja schon mio meio lesse di et che vez lo dina spert in sbai wie de mai e se don in a fet buona onda ni se o godogna in turnier che vez lo dina spert che negativ.
10: Per il giovane George Jones, che è parte del club de golf de Dome e del cadre regionale de Swiss Golf, è in processo, in imprender, a cui di per di, trenament per trenament, turnier per turnier. E l'imprendi più e più fece di dintuon con squetch. Quei squetch che di per di dintuon. E si ricorda di un turnier de juniors internazionale a Luzerne de Court.
3: Io sono stato il primo e il secondo giorno di avanti, e l'imprendi va da in der Runde, die ich mache, e quello speciale per me, lui era per me greve da quando non sta il momento per trattare la prossima fredda per trattare anche il risultato che esce e io lo sentivo quello che era rosso non che veniva nervoso e io ho due o tre fredde sul piazza.
10: La fine è tutto in avvenuto stierz e quel momento che girano in sua voglia. Al suo Silvan siamo ja di una carriera da golf e vuol prendere pass per pass.
3: Mir finamira fosse di als proximons via l'America e svei dallo college golf in un nau. Qua fosse hier in gran pass, aber in pass che porta lu forse mai ne che lesi indi.
10: Per cui lavori anis lots. Che di den John è?
3: Al sport di golf e seguir in mia passion lesi di pren e mia vete schon in grande part, aber tocca da rosi on din mai juk e di Jesus bo defidar mia vete. Ci vengo a vivere da qua in dia con FB, ma il golf è sempre tutto nella mia vita.
1: Janis Lutz, un giovane talento di golf in Surselva. Giancarlo Candinas ha discorso con lui. Voi sveglio di al magazzino da mesdì, questo martedì al 25 agosto, responsabile per contenere Selina Chistel, l'Olivia Christian ha messo insieme le presentò le novità, mio nome Tobia Faller, in avventura pacifica posta da mesdì e scese senza l'andervi, un buon appetito!

0: Itt lesz RTR, il y a Mardé, il y a las Dodo Jamesa.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Festival anniversario in compagnia da RTR. Al microfono Sergio Guec, lascia gustare le storie del 25 d'agosto. È il dedo anniversario da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair, la giubilare festivescia il complion da 90 anni. Ciara mamma, nona e tata, per te is 90 l'anniversari at gratulain da cor, giavijain sandà fortuna e bel melder per l'avenir, un ston grazia fic per tut quai cia tu fas per nu, la festina sarà ilura in sonda. I gratulation Nelly con Aldo, Flavio con Anita, Chiara e Dayan, Vanessa con Martin, Cedric, Bruno con Tania, Sofia, Leoni, Gianluca, Eva e Zoe. Gratulation da tot cor oz pil 90 anniversari da Silvia Wittmer. Il regal da musica è in hit dils Jauers, il vegl ciaciader dal Wat da Tamangur.

0: Tunga Sean in po da Salez da Ciaccia sarò lo a partir da lo trem da Pushpe ant il nostro programma da radio cura ci la Ciaccia anceva Pushpe ilz Jauers esto ozilia giaveis da musica per fare un plagiair piglia 90 l'anniversari da Silvia Wittmer a Santa Maria Valmüstair. A Degna Bell era da poter regalare il coupon da RTR telefonò o oz Regula Mognetti da Rabius.
1: Io le sgratulate mia figlia, la Loriana Mognetti, che sta giù qui, ha giurato della tutto bene, ha che mondi vino va un bene, che toccando qua, la Gaudius momentan giù Sicilia con suo amico, ciao.
0: Ragion, olla il auguris, piglia 32 aval da Loriana Mognetti, e con che il ernia procuroci ella, survin ozil cupegn da RTR. Giavijagna, blir plageire, venavant, bellas vacanza zana Sicilia.
2: Danus? Danus?
0: Per ulteriores gratulazions inclusiv era giaveis da musica 0800 20 25 30 i savez scigliò ir termetter auguris per WhatsApp 079 200 70 07.

0: 0800 20 25 30 per essere parte da quella emissione da gratulazione se vanno in auditore da scuola. Il telefono allegra sarà in planta.
1: Allegra man.
0: A chi l'essa sgratular?
1: Eve si ingratula mia biadia, ci vien a Squindes e la nom Leandra Palmer e sta ora Ramos. Ed ella è una chiara matta, una furbata, ma una chiara matta e la viene ad una del sia a fare la visita e a ella si deve già tutto il buon perché c'è la grande Grandsömmis e la lessire in Nuova Zelandia a stare in ogni da e dire a scuola e questo bel ci sa usci in bet.
0: Già vejanci che il garteggia ci che il semi va a navigor per Leandra Palmer da dir e non agli ester per amprender trantarotter er il lungaccio che scucci in se conosce era da d'altre famiglie am scu am vigna festivo anniversari da Leandra Palmer.
1: Ma al BAP si sperava mai occupato questa sera e la sta col BAP. Viremo il resto della famiglia è più da lunch da 20 e la ven pronò con una mia e loro fanno una buona cena ed una torta. E qua è sbunto. C'è sbunto da volo alla fine di fine alla festa.
0: Allora, Leandra, può zalegrar a mince cancer da questa sera e parella vanza irson pronti il giaveis da musica e in tetel da Rastò 3. Che lo è motiv, Saraina?
1: Sì, qua è una band che ha pur giusto tutti registrati tra i due stocks. Questo era il primo, che non temp. E sono 3 musicanti e tante volte riserse il BAP ci fa musica. Il suono era il chante, era il Schnamo, su cui il chante era Moncinotter, ma il Fabler musica e Leandra chante Eriant, il chante Erkons il BAP e la sgiro gusto.
0: Sen Giaveis piglia kinderava l'anniversario da Leandra Palmer, Giavisagna, tot bun e questa sera in cula festina sarà in planta.
1: Grazie, Fitch.

0: Ara što trei zilje džavejiš da muzika pilja kinde žavala aniversari oc da Leandra Palmer a Ramoš. E na džubilara ci abiteša an Val Müstair po osa zalegrar da auguris Allegra Marlene Solinger.
1: Allegra Sergio.
0: Škola nom la džubilara.
1: La giubilare non Silvia, hai Silvia, se tu teigli, se sul radio, se te lessi gratulare per questo 90 anniversario, e ci avvisci tutto il buon, e buona sanità, e fortuna, e tu sei in avanti, scofinosa, e ci mettere in gamba, tu vai ad una sulla tazza, per tua figlia, e qui vai a con l'auto, e la esamo sul bain, e... te la giavuja una bella festa per il 90 con la famiglia.
0: Aquella fa già con la musica da Beatrice Egli, insieme con Haim, ve?
1: Haim, so schön kann's leben sì.
0: Asci, allora, giavuja inza, buon divertimento alla giubilara con il giavuja da musica, il auguris da Marlene Solinger e ven avanti una bella festa d'anniversari. Saleitz an Val Müstair, Marlene Solinger.
1: Grazie, Sergio, arrivederci.

Ena ulteriora giaveis da musica oz per nossa giubilara a Santa Maria Valmüsteir. Silvia Wittmer, ella complanescia il 90, vel Beatrice Egli e Heimweh, on procuro per quel cincetch musical.

0: Populaziun socilza vancia cincia da vost giavijagna nossas giubilars e da nossa giubilars da dots venavant tot bung bels anniversaris galdi il buffet da turtas i vagnant il frataimp survenia ulteriores gratulaziuns pil anniversari da Silvia Wittmer da Santa Maria e la festivescia ozilia 90 aval complion. Ciara Silvia, per teis 90 aval anniversari ta gratulain giavijain beil bun, fich buna sandà, blera fortuna e bainstar. Ciara Silvia, sajamo che embabes temps che vain teni io Martina e las belas festinas in buna compagnia na bleras malavain bler podu rier contai. Una bella festa in sonda giavijan Angelina e Zeppi, on era panzovet londer da poder gratulare oz a Silvia Wittmer a Santa Maria.
1: Der Hans Jakob

0: Etherlet RTR il Marde con gratulazions ils vancia cinch da vosti vagna agli telefon e na gratulanta da Ramosh Allegra Mengiafila Luzzi.
1: Allegra Sergio.
0: Hai. Ma due persone spon zalegra rosa.
1: Hai. Una è Iris Neff, quella complice e nell'esercizio per essere né più veglia né più ufna e crea 44 ans. E Sonia Andrioletti complice 63 ans. E giugiare tutte le due, tutto il mondo, in bel di anniversari e di restare frisce e sane.
0: E Vagna pensò di poter fare un piacere d'anniversari con la musica da Pauline Notcla.
1: Preciso, in giardina.
0: In giardina, per Iris Neff e per l'anniversario da Sonia Andreoletti. Facciamo quel piacere, salite a Ramosh tot bun, Mengiafila Luzzi.
1: Grazie, Ficci, ero vuoi cuore, sta bene, ciao Sergio.

0: Nun ambli dabel e rasterò per adegna Pauline Notcla Engiadina per dus ulteriores jubilares da Dots Iris, Nefara Mosch e Sonia Andreoletti a Tavò. Antiglia frataim poglia do auguris per nostra jubilara a Santa Maria Valmüsteir Silvia Wittmer. Ciara Silvia, per teis anniversaria ad grutulain da core, gevgein tot il bun, con sandai fortuna, fa una bella festina e ialda teis di, Charles Salutz Uali e Claudia Grant Manachal.
1: Per vos.

0: RTR, il mardì in 6 minuti è il legnamese. Grazie per essere stosa la nostra compagnia in sacicio 8 anniversari po osa puspe zalegrar Leandra Palmer a Ramosh, servegna entrada s libra spiglia bogna giardina a scuol, giavijagna bler plageir, bunga divertiment, las entradas vegnan termessas per posta. Tant gratulazions per oz, al microfone sto Sergio Guetsch, giavijagna una buona continuazione da quel siva mazde.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTL. Con sempre Verz. Hits. E scovridas. Musica non-stop. Messen zemmen der nostra redaktore der Musica, Christa Soliva.

0: Les novitats de RTF.
1: La partizione di partorire a Lyon deve venire mantenida e in avion della Suisse ha studiato l'ort programma sin las Azores. Come due dei temi sono le due, mio nome è Olivia Christen, buonasera. La purgida dell'ospital regionale sur Selva doit restare la medema sco fin qua in ospital acut con provvedimento stazionare a Lyon e con mantenere la partizione de parturir sco era il managi d'operare la notte. La sana sur Selva, l'ospital regionale e la raita sanadat sur Selva hanno informato oggi in una conferenza de medias e presentato la nuova convegna de prestazione generale che vale da 20 gennaio 2027. Quella compiglia tutte le purgidas de tutte le istituzioni de sanadat della sur Selva sotto il tetto della RAIT da Sanadat sur Selva. Il de vos plet in ciausa anni les delegati de las delegadas de la Sana sur Selva il 17 de settembre. Il direttore dell'Ospital regionale sur Selva, Markus Fischne, bec plien uffizi, quel presidente del Consiglio d'Amministrazione, Jerica Thomas, conferma sin du monde da RTR quai allur della conferenza de medias de dots. La ragion per la separazione saian differentes vestes quai che pertoccia la strategia. Markus Fisch era entrato in ufficio il 1 dezembre dell'anno passato. Ossen in sala cerce di nuovo direttore o direttura dell'Ospital regionale sur Selva. In avion della Suisse, che era in via da Chicago a Turic a stimidare la route de Sgoli d'atterrar ort programs in las Azores, la gruppa d'insles en l'Ocean Atlantic. Per via di una savur chimica a bord all'equipe faccia in clom d'urgenza, ha detto il CEO della Suisse, Oliver Buchhofer, avant las medias a Turic. La ragion per la savur neanche bec sclerida. 5 passagiers ed inco membri d'equipa en ins preventiv tal medi per vide ils larmans malesser e mal il ciao. La Suisse vuole angots transportar las 238 persunas che erano a bord sen a vos en Svizzera. So entri nel Staat con undas da cialire e secire pretende la partida verde Svizzera trante rauter kins Schiaferscha in Secretariat de Stadi per la protezione del clima. Avant les medias a Berna, la presidente del Sverz, Lisa Mazzone, critica che il Consiglio federale, surtout il ministro d'Ambient Albert Rösti, sia passiv. La cialire e la mancanza d'aua ha in periclità persunas con basen de protezione e l'agricoltura ha agi grondas perditas per la raccolta. La ton vuole la partida in il Parlamento federale in debatto urgente davanti la secira e la cialira.
2: La meteo.
1: Il centro mese di dati nella mascia di sole e nivel si sta quintar con uradis locals. Domani si per grande parte sulle life sic malgrado incins nivels a cui raponin quintar con 28 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Per via della vostra costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, trante Crapalfi e lo Spizzi, qua in fin la sera alle 5, in adats ne ginge via Menz. Ed in la Val Calanca resta la via trante Molina e Darvigo Sarada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdi der

0: Les novitats de RTF.
1: La partizione di parturire deve venire mantenuta e la Confederazione sostiene il zon 2027 e 2029 10 festivals di film con 4 milioni di francs ad on. Come tu sei tema, les trais. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. La purgida dell'ospedale regionale sur Selva doit restare la medema sco fin qua in ospedale acut con provvedimento stazionare a Lyon e con mantenere la partizione de parturir sco era il menage d'operare la noce. La sana sur Selva, l'ospedale regionale e la RAI de Sanadat sur Selva han informat oggi di una conferenza de medias e presentat la nuova convegna de prestazione generale che vale da vendel gener 2027. Quella compiglia tutte le purgides de tutte le istituzioni de Sanadat de la sur Selva sotto il tetto della Raid de Sanadat sur Selva. Il Davos plette in ciao sani els delegats e delle delegades della Sana sur Selva ils 17 da settembre. Il direttore dell'ospedale regionale sur Selva, Markus Fisch, ne becch pli en uffizi, qual presidente cussel d'administrazione, Jerika Thomas, confermasse in domanda da RTR, quai allur della conferenza da medias de dots. La ragione per la separazione sei in differentes vestes, quaike per toccia la strategia. Markus Fisch era entra in uffizi il 1 de dezember dall'on passà. Ossen in sala cercia di nuovo direttore o direttura per l'ospedale regionale sur Selva. L'Uffizi Federal de Cultura sostegne vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vale per il zons 2027 e 2029. La somma resta per total 4 milioni di francs ad on, ai nom e in una comunicazione. La grande parte dels daners, 1,7 milioni di francs, surveni il festival de film de Locarno. Sostegne finanziale surveni oltre de quai era il festival Vision du réel à Nyon, il se dit de film Solo Tourne et du Zurich Film Festival. Il Tribunale Europeo dei Diritti Umani intimesce la Turchia di immediato mettere in libertà l'attivista per i diritti umani Osman Kavala. La condannazione da Kavala in sia patria ha agito soprattutto la fine mira di far tagliare il sco difensore dei diritti umani, han dichiarato il Sterjander a Strasburg. Dopo il novembre 2017 Osman Kavala è in prigione nella Turchia, più tardi è venuto condannato a prigione per vita durata per qualche il aia improvato far cupicciare la reggenza con finanziare demonstrazioni contro quella.
2: La meteo.
1: Il centro mesi dati in amaschide da sulle gli nivel sin sto quintar con uradis locals. Da maune si per grande parte sulle gli fe sic malgra in cins nivels a cui rapon in squintar con 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vedere lavori da costruzione sarà della via del Pass dell'Alvra, tra il Crapalf e lo Spizzi, quando fin la sera le 5 in adatto nel Gin Sviament. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serrata per via da Bovas.
3: Quai entstate le novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch. Il centro mezzi del RTR.
0: Conscovrides. Hits e sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: Il process de Bondo è stato più corto che speciale la prossima quintanenza con la sentenza. E la Confederazione quinta complì poche domande d'asilo il 2026 che qualche aveva prognosticato. Come due dei temi, oggi le 4. Mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il processo di Varla Bova de Bondo è fino a mezzodì con il plaidoyer dels advocati delle 5 persone accusate per vidamazzamento per negligenza. Gli advocati pretendono che le 5 persone accusate vengano dichiarate non colpanti. La Procura Pubblica de Siavardi che sa ogni faccia bails e pretende in cestida de ners. Il processo della regia regionale Malugia, che sta a Puntraginia, accusa dus diesen steidels 3 dies reservats. La sentenza viene comunicata il 4 de settembre. In Svizzera si riducono le domande d'asilo in avanti. Durante il primo 6 mesi dell'ancorrente hanno in registrato più poche 10.000 domande d'asilo, quale c'è poche scuola più il 2022, invece più a comunicare il Secretariat de Stati per la Migrazione. La più grande riduzione hanno in registrato per le domande d'asilo da persone dell'Afghanistan, della Turchia e dell'Eritrea. Per la fin dell'anno corrente, quinta la Confederazione con 22.000 domande d'asilo e Becco prognostica oriundomain con 26.000. Il fenadura nel avion alla Plaza Aviatica de Durich stat pli punctual, san comunicials responsables della Plaza Aviatica. Il fenadur sa en chuncante 6% del avion partits cum pli pauc che 15 minutes retards, quai saia in augmenta 5 punts procentuals cum paraglia con il fenadur de l'an passat. La Società Aviatica Suisse per contra di de combatter con annulazions ed atteraments de guncida uscia naela bec fac progress ter la punctualitat scorajun principala nomna la Suisse Laura. In Afghanistan hanno in Zdjashla l'on passato più che 1.000 persone, quai in tante schwang mai da picchils Taliban hanno nuovamente surpiglia la possanza avanti 5 anni. Il 2024 avevano in registrato radon 600 casi. Il più avanti hanno in Zdjashla persone per vide delicti sexuali presumptivs an comunicare l'Organizzazione per il Drets Humans, Human Rights and Democracy con la sedia in il Canada. Questa forma da cesti draconica in Sexiquiter in dritz der Sportplatzes Publikas et en Prajuns.
2: La Meteo.
1: Il centro mezzo di dati in amascheide da Sulegl e Nivel sind stock in Tarku un uradis locals. Da maunesi per gronda part Sulegl ife sich malgrain cins Nivels a cui rapon in squintarku un 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Per vide lavurs da construzione sarà della via del Pas dell'Alvra, trantr crapalfi lo spizzi, quem fin la saira las cinc, in adats na gin sviament. Sed en la Val Calanca resta la via trantr Molina ed Arvigo serada per via da Bovas.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verts. Hits e scoprides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzino della Saira.
1: A Puntragin è sia fine al processo contro 5 accusos per la catastrofe da Bondo. Non si sono i dettagli e ci si desna di tenere il plaidoyer da dots. La Surselva ristrutturisce sia provvedimento di Sandet. I responsabili dicono per noi che ciò che lo significa per l'ospedale di Lyon, specialmente per la partizione da parturire.
2: Sotto stanno per prendere la conclusione, o in se ciao e prendere la conclusione positiva, che non sanno gins argomenti al momento che sarà la partizione.
1: Da più della nuova struttura medicinale in Surselva udins in un per minuto. Gli svizzeri trovano ad una più sovente intelligenza artificiale, non svenze le cifre, e gli aeroplani all'aeroporto di Turic sono partiti e placciosi più punctuali questa stetta. E sono il Tobia Faller, già vuoi un'interessante missione. Al processo della catastrofe da Bondo ha durato ben 2 giorni invece da 3, 8 a mezzodì e lì a fine con il singolo plaidoyer. Gli 5 accusati hanno sognato la possibilità di declarare la loro vista sugli avvenimenti dell'avvento 9 anni. La sentenza viene più rincentrata, quella di essere concentrata l'anno che viene, il 4 settembre. Per seguito il processo entro il rondo a Puntragina opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo durò 2 giorni e 3 giorni, perché è più svelto?
3: Durante la replica non ha la procura pubblica e non ha il giurista dels confamiliars voglio il plaid per fare aggiungamenti. Non è usato, normalmente pretende uno c'è il giurista o un'unità del plaid, ma quest'iada non è stato il caso. Solitamente 3 accusati hanno tutto il plaid, tante volte erano già commetti e dite che siano finalmente contenti. Cioè un capitolo va con questo processo planeta fin, un sollevo per essere, ma è per il spartox che hanno perso un confamiliare al 23 agosto 2017 e la Valbondasca.
1: Als Advocats dels accusos hanno potuto tenere Ozlur plaidoyer, c'è mi dit?
3: Quai ci ha potuto constatare tots s'han referit sugli ultimi dies, vuol dire che es n'hi dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agosto fin pro la boda del 23 agosto. Da quel tempo s'ha constatato che la montagna es muove. Els jurists dels singoli accusati s'han declarà in dettagli mince telefon che des n'hi fat, mince mail che des n'hi scritt, documentà mince se ciuda. Els jurists dels accusati s'han improvat argumentar che lur mandants nu sien colpables in questa cosa.
1: Con che argomenti si è migliore provato a difendere gli accusati?
3: Gli plaidoyer sono stati molto variati. Mincino si incerca di dettagli per argomentare l'innocenza del loro mandante. Per esempio, c'è l'expertise indipendente che è stata fatta da Vopro non si è fondata a Vonda. Un altro argomento c'è la situazione in Valbondasca non si è stata previsibile. Un terzo maniera c'è blere scoste in regione si è in movimento c'è tutti i rischi non si vengono ad eliminare. Finalmente, è stato detto che le sue vittime sono state consciente di un privato e pucciate di arrivare in una terribile boda. E per finire, ha detto che questo è stato un evento del centinaire. Di meno, tutti i 5 giuristi dei accusati pretendono che i loro mandanti non hanno dichiarato con noi colpabili. La procura pubblica di Sivar dice che si non faccia sbagli e propone una multa di raps e non più per giunto con un previsto. Quali sono le posizioni delle due varie?
1: Georg, tu hast perseguito per noi l'intero processo, ihre Dots. Che tirst du personalmente per un Fazit?
3: E personalmente ho l'impressione che se una o la persona è proprio colpabile, che qua potesse avere grandi conseguenze, soprattutto per i comuni in montagna. Co, dessero essere intorno con privati della natura, si stanno forse in avvenire errore da quella, che potessero essere colpabili se capite la loro propria alce sul loro territorio comunale. Tu hast menzionato avanti, al 4 settembre, alla sentenza qui, entro il rondo a Pontresigna.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avent 9 anni con 5 accusos, 30 els l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti. Pendentes deren fignots erles spürtes dell'ospedale de Lyon. L'ospedale de Lyon ha scritto le ultime anni cifre scocciones, o se des ni reagia, o se ni concent scuccia servizens medicinales in Surselva, desen guarderor in avenir. L'Olivia Christen sa da più.
4: La purgida dell'ospitale di Un'Al-sur-Selva doveva restare la medema sco fin qua in ospitale acut con provvedimento stazionare a Lyon e con mantenere la partizione da parturir sco era il managi d'operare la notte. La Sana Sur-Selva, l'ospitale regionale e la RAI de Sanedat Sur-Selva hanno informato oggi di una conferenza de media e presentato la nuova convegna de prestazione generale che va da vent al gener 2027. Quella compiglia tutte le purgidas de tutte le istituzioni de Sanedat de la Sur Selva, sotil tec dalla Raid da Sanadat sur Selva. Il Davos bletten ciao san ils delegats e las delegadas della Sana sur Selva ils 17 da settembre. Il direttore dell'Ospital regionale sur Selva, Markus Fischne, bec pli en uffizi, qua il presidente del Consiglio d'Amministrazione, Gerica Thomas, conferma, sin du monde da RTR, qua è all'ur della conferenza del medias de dots. La ragione per la separazione saien differentes vestes, qua che pertoccia la strategia. Markus Fischer entra in uffizi il 1 dezembre dell'an passà, o san in sala cerce di nov direttur o direttura per l'Ospital regionale sur Selva.
1: Dapü de l'Ospedal Regional in Sur-Selva e l'avenir des Servizens Medizinels und ins in la seconda parte della missione direkte Mensch de René Eppel, Präsident della Sana Sur-Selva. E con Cologne in Sosa turin tot otter Thema. L'uscenum ne da Intelligenz Artificiella, quella ven troveda d'una più suvenz ter nus.
4: In Svizzera iniziano 4 da 5 persone a casa ed era la plaza de lavoro, l'intelligenza artificiale IA, che monta in dubbleggiata in Taifer Duzons, che mostra il monitor digitale della cominanza di interesse delle medie elettroniche. Pur meno in terzo della popolazione iniziano mince di l'IA, che è in sortot persone tra 15 e 34 anni. I svizzeri e le svizzere dovrono l'intelligenza artificiale becmopli per scrivere text su lasciar trans latar, ma bainera per lasciar cusagliar products u per emprender. In Svizzera si riducesse le domande d'asilo in avanti. Durante il primo 6 mai dell'ancorrente hanno registrato più poche 10.000 domande d'asilo, quale si poche scoda per il 2022 bec pli a comunicare il Secretariat de Stati per la Migrazione. La più grande riduzione hanno registrato domande d'asilo da persone dall'Afghanistan, dalla Turchia e dall'Eritrea. Per la fine dell'anno corrente, quindi la Confederazione con 22.000 domande d'asilo e Becco prognostica oriundamain con 26.000. L'Uffizio federale de cultura sostiene vinavant festivals de film con attrazione nazionale ed internazionale. La nuova convegna de prestazione con 10 festivals de film vala per il zons 2027-2029. La somma resta per total 4 milioni di francs ad on, ai nom en in comunicazione. La grande parte dels deners, non ad mein 1,7 milioni di francs, survegne il Festival de Film de Locarno. Sostegno finanziale survegne ultra de quai era il Festival Vision du Réel a Nyon, il Sdis de Film a Solothurn ed il Zurich Film Festival. Il Fenadur e Nils Avions alla Plaza Viatica de Durich, stats pli punctuals, san comunicials responsables della Plaza Viatica. Il Fenadur sa in 56% dels Avions partits cum pli pauc che in quart'ura retard. Quai sa in augment de 5 punts procentuals cum paraglia con il Fenadur de l'an passà. La Società Aviatica Suisse per contra agì de combattere con annullazioni ed atterramenti de guncida, uscia na ela bec fac progress ter la punctualità, sco ragion principale nomna la Suisse Laura.
1: Tenta las novitèts pel moment, giusto sco prossim vocator nus per l'Ospedel de Lyon e si asservezzen si l'avenir e il salvament della partizione de parturir. Al prim gordenzo a sencia, scuces la situazione sin via e scuccia l'ora sviluppa.
0: La meteo.
4: Demà un emesem nese malgrà singuls nivels deig sulle lieve, di resta per grande part sic, qual malgrà incins nivels, a cui rapon insquintar demà cum 28 graz, emesem na grazia al favon cum 30 graz.
0: Vias e traffic.
4: En Val Calanca resta la via Trantra Molina ed Arvigo serrada per via da Bovas.
1: La Sur-Selva organizzesse 9 si servizens medicinals, la spürte dell'ospedale a Lyon des Rester e la partizione de parturir vin Salveda. Colò proponen l'ospedale Sves, la Sana Sur-Selva e la Raid de Sandet Sur-Selva. Scucciam dit oz ad una conferenza da medias. L'OMI presentò una nuova convegna de prestazione. L'Ania Furger, cus details.
5: Avon 3 mains, tunavian tod auter. La superstanza dalla sana sur selva, schuel canton, veseven nir, per la partizione de parturi del spital regional sur selva. Mime paucas nascientes, mime alt cuosts. Quai erant entre autres arguments numnai. Tenor René Epp, president dalla sana sur selva, seigen de ton de ferton, autres factors pli decisivs.
2: Il diembre de nascientes ebbi decisivs. Decisivs è il personale e la qualità, ci non si va in posa. A noi siamo ben personale al spital, a noi spugiamo buona qualità attuale. Also, indipendente del diembre è definitivamente decisivs.
5: Plina von seien le condizioni de rama, semidades. A tutte sorte von la situazione finanziale.
2: Noi siamo fatti un non so fare una studia, quella si basava su questi calcolatori. Adesso abbiamo studiato l'analisi dettagliata, dove si mangia a mirare minchia singolo questo, se la partizione delle scienze scrive ne vengono, dove automaticamente questo del personale ne vengono, questo infrastrutture ne vengono. Sotto il stre, ho qua dato la conclusione, ci non si va a fare niente risparmio della partizione delle scienze.
5: Pia, esce la partizione della parturì, viene serata, montato qua è buo. La conclusione è stata chiara. La partizione della parturì deve essere mantenuta. E qui, malgrado il cantone previu in sua nuova strategia di sanità che la presentava il match, in ospedale a Lyon senti una partizione della parturì.
2: Noi siamo sette responsabili la regione per la nostra purgida. Qui del cantone noi stiamo in raccomandazione. Questo è stato una raccomandazione. Noi stiamo a fare il nostro lavoro senza, noi stiamo a analizzare senza, noi stiamo a mirare chi monta qua finanzialmente, chi monta qua personalmente e medicinalmente.
5: Come vedo con le contribuzioni finanziali del cantone e il futuro, sappia l'ambugli. Se le delegate e i delegati sostengono la proposta della superstanza dalla sana sur selva di mantenere l'intera purgida, lo stesso la partizione della parturì è il momento buono in domanda, a scegliere un'app. Vuol dire?
2: Attualmente, io voglio qua no, il prossimo sonno, il resto quella partizione, tocca a me, deve essere essenziale se c'è il personale e la qualità.
5: Tocca a noi, resta di una proposta dalla superstanza dalla sana sur selva per me uns dalle delegate e dei delegati. Fin settembre, decide quei gremi, come da la partizione della parturì, o ben è da parte l'organizzazione del provvedimento di sanità dalla sur selva. Con una convegna di prestazione generale, durante il spital, le case di Cira e la Spitex collaborano il 21 de gennaio 2027 su un tetto comunale, nominato mai la Rai de Sanità sur Selva.
1: L'Ania Furger su della nuova struttura del provvedimento Sandetin sur Selva ci desni da presente dots. Che costò il magazzino della Saira in mardi al 25 agosto, responsabile per il contenuto Selina Chistel, l'Olivia Christ non mi sembra presentò le novità, al microfono era il Tobia Faler, il magazzino può essere glirzia va scuoduna su rtr.ch, in avventura una pacifica Saira su queste zone.

0: Giant Rooks, Slow Dance, in Mar di Saira. Intorno alla mezza, guardiamo più precisi sull'ora dels prossimi dies. Qui venderci un bel ciot quest'evna, con l'odice il meteorolog da SRF Meteo, da più da del udins giusti in un per minuti.
1: Salida del vuelo con destino alla felicità.

0: Wusste gleis als Chanel Rumänsch im Mardi Saira. Flotschete gleis noch das Programm. Ose doch gete nu super Novitäts Sportives.
1: RTL Sport.
0: Velo de corsa, Tadej Pogacar inizia giù la quarta tappa della Vuelta. Per dominare la corsa, in Andorra il Sloven devastò la concorrenza sulle tappe sur 104 km. 50 km alla la fine, sulla Collada de Beichalsis o Pogacar a Tacciò. Be Felix Gall pudava 37 per km l'ora ORL cedia. Pogacar si rivolge in il bird con un vantaggio di sur 3 minuti. La cinque tappa da Damem menia da Falset a Roquetes sur 173 km. Del hockey müde Kilian Motte da Friburgo-Teron il Swiss League Tertiaire. L'ovavel giovò già al commenzamento della sua carriera del 2009 fin del 2011. La stagione passata vava Friburg do Gio el a fit ad Ajoa. E allora inizia il balapè. Il goalie svizzero Jan Sommer partecipa al club di tradizione portoghese Estrella de Amadora. Sper Jan Sommer investisce due dei suoi svegli colleghi da Bayern München nel club. Nempe al Tudas Thomas Müller e il francese Luca Hernandez. Tutti tre vanno giù insieme dal 2013 a Bayern München. Al quarto ci partecipa all'investizione è il Tudas Mats Hummels. Els quattro surpiglian insembel 90% delle azioni, quello o l'FC Estrella de Amadora comunicioz. Era il nuovo presidente del club, venne da Bayern München, Johannes Mösmang, ci era più bot manager de Juveders der Bayern München. Estrella de Amadora ho finito la stagione passata sulla 15ª piazza de 10 Deutsch Clubs. E lo devo essere una lunga storia di insolvenze e refondazioni. In Cina dell'Inghilterra, il club Tottenham recrutesce per 93 milioni di francs l'internazionale brasiliano Savinho, quel vende Manchester City in una celdera trasferita dal 2024.

0: A vais vus in giavisch da musica. Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavisciai musica live in l'emissione u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in Giavista RTR.
1: Presentata fleurop.ch.
0: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.

0: il di der RTL.
1: Hotz kun Erwinke Dof, beim Veni. Il Spital Regional zur Selva tue jemen av in avon in a partizion de parturi. En somo tue la purgida resta la madema scotocan de keu, vuol gi in spital acut cum provvediment stazionar a Lyon ad in managi d'opera la noc. Ascia an il Spital Setz, la Sana sur Selva, alla Reit de Sanadat sur Selva informau d'ina conferenza de medias, neu che la nova convegna de prestazione nida presentada. Il Davos pleit an delegades e delegai de la Sana sur Selva il 17 de settembre. Quel che resta pubblico toccan da cheu il Spital Regional sur Selva e la direzione. Il direttore Markus Fisch, che era entrato per il dezembre vergau in uffici, è già pubblico in funzione. Differentes vestes a riguardo la strategia ha demandato quella separazione, quoi il presidente del Consiglio d'amministrazione, Jirika Thomas, confermato ad RTR all'ora della conferenza de medias. Il processo davanti la bova da Bondo, che ha cagionato la morte di 12 persone, è usa fin, oggi intermezzi. Cun persone sono accusate per via d'ammazzamento, per negligenza. Ils advocats dels accusai han pretendiu que lor clients venien declarai non culpons. La procura pública ha dit que se diñu faig bails ha pretendiu que stitz de danés. La sentència ven comunicada il 4 de setembre el rondo a Pontresina. Al campionati mondiali di mountain bike, che è da domenica toccan domenica a Val di Sole, se partecipazione Vital Albin de Tersnausa, Ginia Caluari de Panadoz. La più grande speranza ortvesta svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io gli avviso l'ina biala sera.
2: Vous êtes sur la fréquence rumänische, kurz jemala 6, oz ist sto la fin del Prozess de Bondo, novans zieva la Katastrophe del Piz Cengalo, kun oc morts. Nus deren stiers per vus, el Georg Lucians Quinte, ceci deren als evenements importants in sela del Giudice al Rondo Pontresina. Quella udins giustin per minuts, e zieva te glens relta in telemischum nos coros, nus tradins di nuandarci la musica vegn il emischum de doz, e ceci oggi avvejoela. Mia nom Tobia Faller, floccia la ci lasciate accompagnare da noi questa sera.
0: RTL, unico e simpatico.

0: Al puls del grischun.
1: Il prozess della catastrofe de Bondo o di robe duas dies in mezzo de trais, ozze a mezzdi e li a fin, cul singles plaidoyers. Es cinch a cisos em sonia la possibilità de declarer lur vista sul eveniments dat avent novans. La sentenza ven pur encetrata, quella des nir concente levne civegn al 4 settember. Perseguitò il processo entro il rondo a Puntragigna opernus al Georg Luzzi. Georg, il processo durò due e mezzo di tre giorni, perché è più svelto?
2: Durante la replica non ha la procura pubblica e non ha il giurista dei confamiliari voluto il plet per fare aggiungimenti. Non è usato, normalmente pretende non c'è il giurista o un'iada al plet, ma quest'iada non è questo il caso. Solitamente tra i accusati hanno tutto il plet, tante rotte erano giocometti e dite che sono finalmente contenti. C'è un capitolo va con questo processo planeta fin, un sollevo per esse, ma è per il spartox che hanno perso un confamiliare al 23 agosto 2017 la Valbondasca.
1: Als Advocats dels Accusos en podia tenir Oslo plaidoyers, c'è mi dit?
2: Quai chisa podi constatar tots es han referit sus últims dies, vol dir, c'è mi dit, comunicà, telefonà e scritt a partir del 10 agost fin pro la boda del 23 agost. Da quel tempo s'ha constatato che la montagna si muove. Els jurists dels singoli accusati hanno dichiarato in dettaglio mince telefon che desmi fat, mince mail che desmi scritt, documentà mince se ciuda. Els jurists dels accusati hanno provato ad argomentare che lur mandants nu sian colpabels in questa cosa.
1: Con che argomenti hanno lur provato de defendere els accusos?
2: Il plaidoyers non è stato molto variato. Minciun è in cerca di dettagli per argomentare l'innocenza del loro mandante. Per esempio, c'è l'expertise indipendente che è stata fatta da Vopro non sa affondare la onda. Un altro argomento c'è la situazione in la Valbondasca non sa stata previsibile. Un terzo ammaniaccia blera scosta in regione sa in movimento che tutti i rischi non svegna ad eliminare. Finalmente, è detto che le sue vittime sono designate consciente mancino in privo e pucciate mancino arrivati in una terribile boda. E per finire, ha un dito che questo è stato un evenimento del centinaire. Di meno, tutti i cinque giuristi dei accusati pretendono che i loro mandanti non hanno dichiarato con noi colpabili. La procura pubblica di Sivardis, che si ne fa sbagli e propone una multa di raps e noi più per giù ancora un previs, quali sono le posizioni delle due varie.
1: Georg, tu hai perseguito per noi l'intero processo, ieri dopo, che tiri tu personalmente per un fazit?
2: E personalmente ho l'impressione che se una o c'è la persona è proprio colpabile, c'è qua potesse avere grandi conseguenze ormai tutto per i comuni in montagna. Co, dessen essere in turno con privilegi della natura, ci stanno forse in avvenire errore da quella che potesse essere colpabili se capite la loro propria alce sul loro territorio comunale. Tu hai menzionato avanti, al 4 settembre all'ho la sentenza qui entro il rondo a Pontregigna.
1: Al Georg Luzzi ci ha rapportato per noi del processo in prima istanza zieva la catastrofe da Bondo avent 9 anni con 5 accusos, 30 els l'anteriore presidente comunale ed attualmente consigliere nazionale Anna Giacometti.

La Vergine degli Angeli, una part or de la Forza del Destino da Giuseppe Verdi. E tirs uscettums d'opera doc l'orerenche cent intorno las otras colors, l'emischum nos corus oscul corz e ziliem da Lyon, ci comenzas qua d'una la sese metz, ci vis già osa buon divertiment. Ed intent voco già ferm vers la mezza edi con calogia a dia parots al microfono fat compagnia versare al Tobia Faler già vision evento un interessante pacifica saira e ste bene.

Mio nome è Esther Perl. Io sono a Lyon e conto la corda. Tron è all'evaiso il cantau di più sì quella stat, due canzoni che ni componiu in di John Balzer Casanova, che nom Neu, e l'altra canzone è del signor Cauri, Il Giat. Ad Il Giat, che è un'allegra canzone, leo aisi in platz maisa kada lo giumpleun a quai audens de co o de la canzun. Luau, è un'ina canzun je vijau? Ni je viju, è un'ina quai a da Giacomo Puccini della messa di gloria a leo conto nel credo a quai ai per mai extremi in bi credo che atta classe al fece bugina.

Jag som Renata Katomas, jag kontar en kor Cecilian Dallion. Jag vet att vi har spudgen la kanzun La Vergine degli Angeli o della forza del destino. E si tratta di un'innovazione che quella Leonora fa per fare intepenazione per ci c'è il sentimento di colpa. Il spaders e la claustra accompagnano la cui ho in mica casa con corde d'umens, quella combinazione corde d'umens con solista e bellezza.

Io sono la Lucrezia Berter, io sono la presidente del Cor Sicilian de Lyon. Io ho studiato la canzone Il Siemi di John Balzer Casanova con il Cor de Fons de Sumvich e degli Ensemble de Canto. Quella canzone già ricordo mi per quel che mi ha iniziato a contare il solo, rispettiva cantavo un bia o un solo.

Buonasera insieme, mio nome è Isidor Bundi, io sto anche a Lyon, conto da P. 1919 il Corda Lyon, ad varga 30 anni conto il Corda Zurawa. Mia canzone che ho visto gente all'aula radio, fosse Snami Bok, quella abbiamo usato per sé con Rua di Kolumberg, sino a discompacto, quella che l'ha fatto gente. Quella canzone era buona prova di prendersi in quella discompacta. Allora, quella piaceva di una bagna, cantava di una bugia in quella. Allora, vado a scorrere con la rua di fare buce bene a prendersi in quella. Quella playa mi è sci bagna. Allora, la rua di BMP, allora prendendosi in quella.

Meu nome é Andreas Pfister. Eu elegiu la canzon Engel per tirader meu, del Carli Scherer. Al motiv de qual eu ai priu quella canzone che quer la orazione preferida de mia mamma. Quella alla dei Biagadas con usa fonts. A die che cal Carli Scherer a staus biauns dirigent del komische dau de Schlanz. Die vigne la rion de mein de Schlanz. A die ai dina cantau fe pugen cul Carli Scherer e canzons del. Per cui va io sentikina relazione speciale.

Mein Name ist Jakob Blumenthal, ich bin in Lumnezian, der Wähler. Der Pisset di Jons. Noi cantavamo da Nefi, abbiamo in famiglia, ci sono in quattro voci, a quella accompagnavamo mai l'intera vita, il canto e il corso. Se dici qua è per la sanadat, per il sentimento, ma è per la compagnia di Cevinamon. Cantavamo il più essenziale nel PG, c'è stato il cor cantitolando da Lyon, sulla direzione di Anna Maria Schlosser, la mia canzone che va il regio di Rippe, questa è una canzone di Pacco, con quella vanno già fatti bene, a noi se la grano a notte, di se riguardare da quel bialzo momento che noi andiamo insieme. Perché il cor date deplorabile, ma è un po' play. Adesso sono del cor Lumnezia, sono del Staus, sono il cor Siciliano de Lyon, ma è un gran piacere con la musica sacrale.

Mio nome è Remo Heis, io canto nel coro siciliano a Lyon, a Giavià a Spugen, in una canzone del coro Michele da Combal, che esiste deplorabile, ma in buplei, a cagione della fiesta della canta Sagoin, viene scantato Aul de Ton de Dalvin Muot. A questa è una canzone che va a coro, qua è proprio una cadena prigione, mi fa bene.

La Saira da RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Christa Soliva.

0: Il D der RTL.
1: Hotz kun Erwin Kedof beim Veni. Il Spital Regional zur Selva tu hai emana vinavon in a partizion de parturi. Insomma, due la purgida resta la madema scotocan de cheu, vuol gi in spital acut cum provvedement stazionare a Lyon ad in managi d'operare la noce. Ascia an il spital Setz, la sana sur selva, alla reit da sanadat sur selva informau d'ina conferenza de medias, neu che la nova convegna de prestazione nida presentada. Il Davos pleit an delegadas a delegai della sana sur selva il 10 da settembre. Quel che resta pubblico toccando a cheu il Spital Regional sur Selva è la direzione. Il direttore Markus Fisch, che era entrato per il dezembre vergau in uffici, è già pubblico in funzione. Differenti veste a riguardo la strategia a Gemanaua quella separazione. Quella il presidente del Consiglio d'amministrazione, Jirika Thomas, confermò ad RTR agli ur della conferenza da medias. Il processo davant la bova da Bondo, che ha cagionato la morte di 12 persone, è usa fin, oggi entro mezz'gi. 5 persone sono accusate per via d'ammazzamento, per negligenza. I avvocati degli accusati hanno pretendito che i loro clienti vengano dichiarati non colponi. La procura pubblica ha detto che se non fanno sbagli, ha pretendito che stiz da danese. La sentenza viene comunicata il 4 di settembre e il rondo a Pontresina. Al campionato mondiale di mountain bike, che è da domenica toccando domenica a Val di Sole, si partecipa a Vital Albin di Tersnausa, Ginia Caluari di Panadoz. La più grande speranza ortvesta svizzera è la doppia campionessa europea Sina Frey. Donde mia vart, io gli avviso in abbiale sera.
0: La Saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. E scovrides. Musica non-stop.

Scettet la radio, ma ne tras le storie de musica. Scet canzons diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpetna data. RTL. Nua che la musica è da casa.

Blocca, da Clodurie Bezzola. Per amur da la pasch am chainta cun lefs induriz e spet, cha tüm scusesch per imprender di spitta.